0: musica.
1: Il ritmo.
2: Il ritmo.
3: Il ritmo.
2: Della capitale.
3: Della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
5: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Lego. Lego.
1: Your Energy Music.
2: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

0: History.
1: Vestitos para Eleonora Scaiola, per te, buonanotte a tutti voi, amici della notte, come va? Tutto bene? Dai, ci teniamo compagnia fino alle 5, due orette conmigo, sono Daniele Greco, cominciamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: il sole già alto sulla capitale, chissà, magari un po' meno caldo rispetto a questi giorni. Vedremo,
1: gli specialisti vedremo. Dicono che anche questa settimana sarà bella calda.
0: Le 8:17 di questo lunedì 31 agosto nella GNG, la sveglia dei gladiatori straordinaria con Geppo e con Greco, ci siamo noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Geppo.
0: Buongiorno.
2: Buon lavoro. Un abbraccio da Nicola.
1: Ciao Nicola.
0: Ciao.
1: Grazie, grazie, buon lavoro anche a te.
0: Ma è Nicola di Bari?
1: No, Nicola, no. Mio amico, uno dei pizzettai più famosi al mondo.
0: Porta un po' di pizza, sai, buona, sono un buona, fan amico. Della pizza.
1: Ma la pizza è veramente speciale.
0: Va bene, e a Roma, lo sai che c'è? Abbiamo pure la farmacia più antica d'Europa.
1: D'Europa, addirittura.
0: Risale al 1500 a Trastevere, dentro il convento di Santa Maria della Scala. Ma e
1: 1500.
0: All'epoca non si chiamava farmacia ma spezieria.
1: Beh,
0: cosa facevano i frati? Coltivavano erbe, preparavano spezie.
1: Comunque la medicina moderna viene dall'erba,
0: esatto,
1: dell'erboristeria,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Diventa talmente famosa che ci andavano anche i papi e i principi,
1: sì,
0: all'epoca,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Ragazzi,
1: pensa, ci passò anche Dante Alighieri un giorno, sì, perché era di passaggio a Roma, c'aveva il mal di testa, entrò a comprare un Oki.
0: Ah,
1: se mi ricordo
0: un Oki,
1: all'epoca si chiamava
0: Oki, come si chiamava?
1: Non lo so, perché all'epoca
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate!

0: trasmissione su Roma
1: Gladiatori, buongiorno.
0: Siamo quasi arrivati all'appuntamento, al primo appuntamento della prima giornata della sveglia.
1: Sì, perché torna anche lui oggi insieme a noi, Antonio Giuliani.
0: Tra poco.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
5: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Si attende un lunedì 31 agosto con ancora un contesto anticiclonico sul Lazio, garanzie di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località. I picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio, su Roma. Il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, si starà un po' meglio nelle aree interne. Per il resto soffierà un po' di vento da ovest-nord-ovest sulla costa. Dettagli ulteriori sull'app di Trebin Meteo.
7: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.

0: serate, caro Geppo,
1: guarda ritmo latino, ti vedo sui social, quando col microfono intratieni
0: la mente, ritmo latino, caro G, si antes tuviera conocido, aquí, estamos aquí.
1: Aquí, no se ve. Me sembri Belen.
0: 8:30, gladiatori, buongiorno.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Sì? Pronto?
0: Sì, Antonio, eccoci. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao. Bentornato, soprattutto.
4: Chi è?
0: Bentornato.
1: Chi è? Siamo Geppo e Daniele.
0: G&G.
4: Ma siamo in collegamento?
0: Sì, sì. Attento. Siamo in diretta, 8:31.
1: Scusa,
0: sì.
1: Antonio, è la prima puntata della stagione.
4: Quindi siamo tornati, diciamo.
0: Sì.
4: Ma ancora il 31 agosto, però.
1: Vabbè.
4: Inizialmente io sapevo, tutto agosto, siamo in

0: ferie, tutti a
1: posto.
0: Quindi se capita 31, se capitava di per dire di sabato, noi arrivavamo tipo il 2 settembre, giusto?
1: Esatto.
0: E quindi era meglio, diciamo. Quindi era mattonata il fatto che noi siamo. No, per sapere così, perché io stavo così per caso, ho acceso per caso.
2: Meno male che abbiamo trovato.
0: Fortuna, sì, che una fortuna, guarda, è come i cantanti proprio. Ti vieni per caso, io ho acceso per caso, capito? E quindi ha anche rischiato, devo dire la verità, che all'inizio ha anche rischiato dicendo chi è. E siete stati carini a non dire sto io, sono un Geppo. E niente, quindi siamo tornati. Da contratto? È da contratto?
1: Però Antonio, l'hai fatto un pochino di ferie?
0: Un pochino sì, no, però adesso che so che da contratto, saperlo intervenivo prima, cioè anche il 15 agosto. Mi collegavo il 15 agosto. Sì, sono stato in Calabria, diciamo, una settimana, ho fatto uno spettacolo, poi però 2-3 giorni, insomma, diciamo che mi sono un po' rilassato. E la cosa bella è che mi ha fermato uno, mi ha fatto: senti, scusami. Dico di. Ma tu sei a caso? Chi? Così, tu sei coso? Ma coso chi? Cioè, non sei quello che sta dentro la televisione? Dico sì, adesso aperto il vetro, sono uscito fuori da piena boccata d'aria. Come ti chiami? Antonio. Ah sì, lo sapevo. Ma no, che mai che sta a fare? De cognome? Giuliani. Antonio Giuliani, lo sapevo. Ma no, se mai che non lo sapevo. A un certo punto si gira verso la moglie e dice: amore, t'avevo detto che era lui Antonio Giuliani. Pensa, ma cosa lo ricordava lui?
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: E ora si viaggia indietro nel tempo, torna un altro appuntamento con Ritmic History 80. Geppo, andiamo, dove
2: allora
1: andiamo?
2: Oggi andiamo da Filippo Collina per gli amici Phil Collins.
1: Non credo sia questa.
2: A me dall'americano. Questa è la meravigliosa Indie Air Tonight sul volume.

0: Esatto, della sveglia con
1: il primo momento gioco con l'arena dei gladiatori.
0: Oh, ritorna
1: quindi
0: lei.
1: Tenetevi pronti perché tra poco qualcuno di voi si porta a casa la nostra fantastica T-shirt.
0: Sempre, si gioca sempre nello stesso modo. 3930 119 119 non cambiano le regole. Devi scrivere adesso la parola chiave che è
1: arena.
0: Scrivi arena.
1: Fallo subito.
0: E giochi con noi.
1: 3930 119 119.
0: Vai,
1: dai,
0: arena adesso.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Il 9 settembre da Coppi e Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.

0: Sale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Puccio Puccio 8:48.
1: Ma tu ballare sta canzone, c'ho fiato.
0: Hai ballato, vedevo, mamma mia. Gladiatori, ci siamo, li stiamo cercando ancora,
1: come al solito, però iniziamo. Ecco,
0: eccolo, eccolo qua.
1: Come al solito, noi vogliamo far giocare all'arena le persone che non l'hanno mai fatto.
0: Sì, perché hanno scritto, avete scritto, tanti amici hanno scritto, già hanno partecipato, già hanno vinto.
1: Esatto, facciamo giocare, poco. Diamo quindi l'opportunità di farlo a chi non l'ha mai fatto, oppure a chi l'ha fatto qualche anno fa.
0: Quindi, se ti sei collegato adesso, scrivi arena, oppure mandaci un vocalone al 3930 119 119 e giochi con noi in questo momento, adesso.
1: Ci abbiamo
0: proprio
1: in diretta, 3930 119 119. Scrivi adesso la parola arena, forza.
0: Scrivi arena, arena. E beh, perché
1: se no andiamo a domani,
0: Se no, la rimandiamo.
1: Che devo fare?
0: È bello vincere la t-shirt il primo giorno, come quando vai a scuola il primo giorno.
1: Anche perché fa ancora caldo, la t-shirt te la metti,
0: Certo. Scrivi arena adesso, ti chiamiamo in diretta se non hai mai giocato con noi, perché vedi, arrivano tanti amici che purtroppo ci stanno dicendo che hanno già vinto,
1: Dopo la gente dicono sempre gli stessi. Se è così, andiamo direttamente a domani.
0: Cerchiamo numeri vergini, come si dice.
1: Esatto, come le isole.
0: Vabbè, niente, allora, a domani.
1: A domani.
0: Vabbè.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: 5.
1: A tutti i gladiatori, ciao. E ci vediamo presto. Ciao.
2: Ciao, ciao, chi è?
3: Buongiorno, gladiatori e gladiatrici,
1: buongiorno a voi dello staff. Giampaolo da Stoccata, ragazzi, sono rientrato dopo 4 settimane d'Italia.
3: È venuto qui a Roma?
1: Niente, domani si riprende a lavorare. Sono stato molto assente, lo dico, lo ammetto, mea culpa, ma ragazzi, quando si viene in Italia, l'Italia c'ha l'atmosfera tutta.

0: da sua.
1: Ragazzi,
0: vi auguro una buona giornata.
1: Ciao, grazie anche a te.
2: Ciao Gianpaolino.
1: Sarà
2: magnato,
1: Gianpaolo, sarà magnato.
2: Vabbè, sono tornato a Roma, si è fatto, sarà bagnato belle carbonare qui, eh?
1: Già. Gretori, siamo arrivati già alla fine della dell'ultima, penultima ora.
2: Penultima ora, adesso facciamo un salto in redazione, manca ancora un altro giro di lancette, quello che ci porterà fino alle 10. Nella prossima ora torna anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
1: Torna
2: .
1: Proprio lui, e noi andiamo in redazione.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Shore Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraversano numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
1: Arrivano le news dalla capitale, torniamo in redazione con Valentina Lorusso.
14: Buona giornata ancora da Valentina Lorusso. Tragedia all'Alessandrino, l'ho picchiata, è morta con questa telefonata al 112. Un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso la madre all'interno della loro abitazione. La donna di 50 anni è deceduta poche ore dopo il ricovero al Policlinico Tor Vergata. I fatti si sono verificati intorno alle 14 di ieri. Secondo quanto ricostruito, al culmine di un'aggressione scoppiata tra le mura domestiche, il minorenne avrebbe colpito la donna a mani nude, trasportata ad in ospedale, è morta subito dopo. Oltre 13 kg sequestrati dalla Guardia di Finanza a Roma, 2 persone arrestate. Questo è il bilancio di un'azione della Guardia di Finanza condotta in quartiere Castelverde, quadrante est della capitale, che ha consentito di sottrarre al circuito illegale 3 kg di cocaina, 10 kg di hashish, 2.600 euro in contanti e 2 Rolex. Doppi fondi ricavati nelle librerie, cassetti di arredi domestici destinati ad utensili da cucina e alla biancheria sono gli espedienti usati per occultare le dosi di stupefacenti scoperte dagli agenti della Polizia di Stato. Sono 5 le persone in manette per lo smercio al dettaglio tra le zone di Nettuno, Prima Valle e Velletri. Lo sport con il tennis, sorpresa agli US Open, subito fuori Djokovic, il serbo si è arreso all'argentino Navone. Oggi in campo Arnaldi, Berrettini, Darderi e Cocciaretto. Il calcio, Inter e Lazio a punteggio pieno, il Como espugna Napoli alle 18.30 Lecce-Roma, questa sera Atalanta-Bologna. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 9.

0: Cioè, buon lunedì.
1: Me lo rifai quello che ho fatto.
2: Con Geppo Danielino.
0: La G&G Geppo Greco per oggi e per tutta la settimana. Sì.
1: Esatto.
0: Siamo noi, stavolta qui. Buongiorno. Io non me ne sono mai andato, sono rimasto qui. È per me la quarta settimana di sveglia.
1: E per tutta la settimana Daniele mi farà compagnia qui con Sol.
0: È tornato, amico, guardatelo com'è fresco e riposato.
1: Ah, fresco e riposato e anche abbronzato. Allora, lo diciamo per tutti quelli che si sono messi in contatto solamente adesso, che fine ha fatto Rino? Come mai non c'è in apertura
0: come
1: di stagione?
0: Come mai non c'è Rino?
1: Vabbè, una cosa comunque positiva per lui.
0: No,
1: e per tutti
0: dispiace.
1: L'hanno arrestato. Quindi è in attesa di processo, gli abbiamo noi fornito un avvocato turco. Anche per dargli per permettere di comunicare al meglio possibile. Certo. Anzi, abbiamo anche un altro audio esclusivo
0: di sentiamo, quello che si sono detti. Sentiamo, sì, grazie.
3: Che cos'è?
1: Stanno a ballare.
0: Perché ballano?
1: Questo è l'avvocato che balla.
0: Perché stanno ballando?
1: Oppa!
0: Perché ballano?
1: No, te lo dico io perché ballano, perché conosco un po' la cultura, diciamo. Ballano perché Rino rischia 10 anni.
0: Stanno festeggiando sulla sciagura.
1: Esatto, ma in Turchia si fa così. Quando c'è una cosa drammatica, loro ridono, scherzano e ballano.
0: E questo è l'avvocato che fa ballare. Ma l'avvocato dovrebbe scarcerarlo, Rino, dovrebbe aiutarlo.
1: Lo so, ma lo sta aiutando così, lo sta spingendo giù nella fossa.
0: vabbè. Cominciamo un'altra ora, l'ultima fine, le 10.
1: Sarà contento, spero che Rino, non so se gli fanno sentire la radio lì a Istanbul.
0: Vabbè, noi ripartiamo, dai, così.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio racconta a un amico tutto impanicato e fa: non sai che mi è successo stanotte.
5: Che è successo?
1: Dormivo, a un certo punto ho sentito dei rumori, guardo dallo spioncino della porta e ho visto due ladri che cercavano di forzare la porta della mia abitazione. Quello fa: e te che hai fatto? E niente, ho preso il telefono per chiamare i carabinieri. Solo che un po' l'agitazione, un po' la paura, invece di fare il 112 l'ho fatto al contrario, ho fatto il 211. E che è successo? E sono arrivati i carabinieri in retromarcia.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 96.

0: 10 del lunedì mattina, gladiatori, buongiorno. C'è il ritmo giusto, quello della capitale, no? Ci siamo qui noi.
1: Buongiorno Daniele, bentornato.
2: Grazie,
1: un saluto a tutti i gladiatori, una buona giornata a
0: Zanzara.
2: Ciao
0: Zanzara. Non me nominai Zanzara, che ieri notte mi hanno divorato, dilaniato.
3: Buongiorno gladiatori e bentornato Geppo.
0: Grazie.
3: Entriamo a bomba col GNG.
0: GNG.
3: Buona giornata.
0: Tutta
3: ragazzi,
0: la settimana insieme.
2: Tutta la settimana
0: tra le 6 e le 10. Special.
4: Rino, prima che

0: Esci ci vuole un casino.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Questo è bello, perché esce da dove? Allora, dal carcere, ricordiamolo.
1: Rino è stato arrestato, lo diciamo.
2: Ma lo dici con ghigno.
1: Ma non qui in Italia, cioè è stato arrestato non in Italia.
2: Ma lo dici come se, esatto, se provassi piacere.
1: No,
2: non lo
1: ma
2: so.
1: Un po' di piacere lo provo. Comunque, è stato arrestato e noi, da bravi amici, abbiamo fornito l'avvocato d'ufficio.
2: Turco.
1: Abbiamo chiamato turco, però non parla una parola in italiano.
2: Non si capiscono.
1: Così almeno non si capiscono.
2: Gladiatori, state con noi perché... parliamo tra un pochino di anche di caffè, perché il caffè va preso all'inizio della settimana, riparte
1: soprattutto quando torni a lavorare,
2: quindi, esatto, molti tornano al lavoro e quindi il caffè è d'obbligo. Ma quanti caffè prendere secondo gli esperti, che non facciano troppo male?
1: C'è un numero?
2: C'è un numero, ma te lo dico tra un po'.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate,

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: tutti 12 e 13 settembre al Circo Massimo.
1: Roba,
0: se vediamo al Circo Massimo.
1: Se
0: vediamo al Circo Massimo. Gladiatori, buongiorno. Parliamo di caffè. Tu quanti caffè bevi?
1: Allora,
0: Geppo,
1: fammi fare il caso.
0: Giorno,
1: allora, io mi sveglio alle 4 e mezza, me ne prendo uno verso le 5 e mezza. Poi un altro quando vengo qui e finiamo la diretta, quindi sono due.
0: Due.
1: E un altro dopo pranzo. Io mi fermo a tre.
0: Tre. Caffè al giorno sono sicuri, secondo gli esperti? L'hanno detto. Secondo questo articolo, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, indica come dose massima di sicurezza per un adulto sano 400 mg di caffeina al giorno.
1: Ecco, tradotto in pratica sono circa 4 tazzine di espresso da bar che in media, così, contengono 70-80 mg ciascuna. Allora, questo è quello che dico, che 4 c'è stato.
0: Sì, dai, dai.
1: Perché la giornata è fatta di 24 ore. Naturalmente varia anche da persona a persona, perché ci sono anche persone che sono più sensibili alla caffeina rispetto ad altre.
0: Sì.
1: Quindi non è detto che a tutti fa lo stesso effetto. Però è un tocca sano il caffè. Dai, parliamoci.
0: È un rituale,
1: a parte un rituale
0: di romani,
1: anche
0: di italiani,
1: sociale, no?
0: Al bar.
1: Ma soprattutto per persone che lavorano tante ore o che si svegliano presto, magari come noi, una botta di caffeina ci sta.
0: È un modo per magari uscire con i colleghi. Se stai lavorando, dici andiamo a prendere un caffè. Voi gladiatori, estendiamo ai nostri amici come prima botta di domandina, vogliamo saperlo.
1: Quanti ne prendete?
0: Quanti al
1: 3,
0: giorno?
1: 9 3 0 119 119, non è il numero dei caffè ma è il nostro numero di telefono.
0: Secondo me qui eccediamo oltre 4, secondo me andiamo.
1: Però mi raccomando, come tutte le cose, troppo stroppia,
0: esatto,
1: quindi dopo troppi
0: dai.
1: Fanno male.
0: Quanti caffè al giorno voi gladiatori? Diteci la vostra.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: dalla sveglia dei gladiatori, buongiorno!
1: Chi c'è? Buongiorno gladiatori, sono Noemi.
2: Ciao Noemi!
1: Io vado tra i 4 e i 6 caffè al giorno.
0: Ah!
1: E sono successe giornate buie in cui ne ho presi pure 8, ma va bene.
2: 8,
1: non capito spessissimo. Un abbraccio.
0: Quanti caffè prendete voi, visto che la scienza l'ha detto? Sono 4 il numero, diciamo, perfetto per.
2: Secondo quello che dice la scienza,
0: certo, certo. Poi ognuno.
2: Poi molto va sul personale. Certo,
3: ciao Geppo, Natalino Fasoio d'Acuto.
2: Ciao,
3: 53
2: ciao.
3: Anni, mai preso un caffè, mai.
0: Ciao, mai.
2: 53 anni, come ti sei svegliato?
0: Scusa, come si chiama? Non ho capito.
3: Natalino Fasoio d'Acuto.
0: Fasoio d'Acuto?
2: No, è stato il cognome, Natalino. Noi lo chiamiamo solo Natalino.
0: È un nobile.
2: Sì, è un nobile. Acuto. Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: Antonio!
1: So io?
0: Sì,
1: non si è capito niente. E il gladiatore, Giuliani,
2: Sade. È una
1: per noi. Erdoc, Erdac. Allora, parlavate di caffè.
0: Sì.
1: Ho sentito che c'è una dose, diciamo, giusta.
2: Sì, tu che rapporto c'hai col caffè, Antonio? Dipende, ti piace?
1: Allora, devo dirvi la verità. Chi fa il nostro lavoro, no, Simone? È normale che durante, ecco, anche adesso, il periodo estivo, nella tournée, io vado, poi giro l'Italia con la macchina, quindi è normale
2: sempre.
1: Ero arrivato anche a prendere 6, 7, 8 caffè.
2: Ammazza, sono tanti,
1: Infatti adesso prendono per attraverso lo zucchero. No, perché
2: ti mandava il cucchiaino quando...
1: No, bravo, uno può pensare al cucchiaino, ma invece è a zolletta, hai capito? A zolletta che non si sciolgono più queste zollette, è un mezzo mattoncino. Infatti ho fatto i miei Lego, a mio figlio gli ho fatto tutto una statuina. No, a parte gli scherzi, la dose, allora bisogna sempre, voi avete detto 4 tazzine all'incirca.
2: Allora, la scienza dice 4 tazzine, però come diciamo con Daniele varia molto pure a persona. No,
1: cioè, persona e anche a nazione. Per esempio, che ne so, a Londra e negli States, il paese dei
2: sveglioni,
1: vedi perché si chiamano sveglioni, perché hanno quei tazzi, quei bibitoni,
2: ma non è caffè, quella è acqua di
1: straccio. Io sono andato a Londra, ho chiesto un caffè, dico che sta a cambiare l'olio al camion, sembra il castrol.
2: No, non è caffè.
1: Cioè, una cosa è impressionante. Io devo dire però che ne prendevo veramente tanti, però tramite un mio amico sono stato, voi ci vedrete, da una professoressa. Perché poi alla fine c'è la caffeina, quindi
2: certo.
1: Va nel metabolismo, e questa professoressa faceva delle riunioni, non sto scherzando, proprio cercando di farci passare, diciamo così, tra virgolette, la voglia di caffè o di ridurlo. E devo dire che dopo un anno sta molto meglio.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Ultimo viaggio di questa mattina negli anni 80. Che viaggio,
2: Madonna,
1: questo,
2: che
1: ragazzi.
2: Viaggio.
1: Viaggione, preparatevi,
2: ci
1: amici.
2: Vuole una DeLorean
1: qui...
2: qua, eh? Facciamo qui... un salto indietro e torniamo esattamente nel 1984.
1: Che facevate voi nell'84, gladiatori?
2: Guarda, io mi ricordo solo i baffi di Freddie Mercury in questa meravigliosa Radio Gaga.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le

0: Jackson,
1: del
0: ragazzi.
1: Disco.
0: 1984, tornate lì con Radio Gaga, uno dei monumenti.
1: No, questa è una colonna portante della musica mondiale.
0: L'hai ascoltata qui da noi nell'appuntamento Rhythmic History 80 che tornerà domattina sempre insieme da GNG.
1: Sì, esatto,
0: tra
1: GNG Special Edition.
0: Buongiorno, stiamo parlando di caffè. Quanti ne bevete voi il giorno?
2: Buongiorno e ben ritrovati. Sono
1: Ciao.
2: Paola da Roma.
1: Ciao Paola.
2: Io ne prendo 4, al massimo 5 caffè al giorno. Però quanti come me, finché non prendono il primo caffè, nessuno gli deve parlare.
1: Ciao, no, quelli tutti.
2: Ciao, abbraccio, no, buona giornata.
1: Quelli un po' tutti, eh.
0: È così.
1: Poi ce lo dice a noi che ci alziamo prestissimo. Quindi.
0: Va bene. Creditori, state con noi, continuiamo a parlarne, no? Fino alle 10 siamo qui.
3: Al 9 settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1000.

0: 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, Megastore sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: sono Cesare Cremonini, anche io ascolto il messo solo.
1: Grazie, Cesare, grazie. Era Cesare, Gladiatori, buongiorno. Quanta specie, ragazzi, che qui abbiamo tirato fuori un grande disco del passato. Ragazzi, dal 99. 9.47, parliamo di caffè insieme a voi. Quanti ne prendete al giorno, visto che la scienza dice che il numero perfetto sarebbero 4 tazzine al giorno.
2: Sentiamo qualcuno, dai.
1: Sentiamo qualcuno. Ciao.
3: Buongiorno Geppo, sempre Giuseppe da Viterbo.
2: Ciao Giuseppe.
3: Guarda, io ne prendevo 5 o 6 di media fino a 10-15 anni fa. Poi ho ridotto drasticamente a 3, uno mattina, uno da mattinata e uno appena pranzo. Ciao a tutti, buona giornata.
1: 3 is the magic number, no?
2: 3 ci può stare.
4: Buongiorno gladiatori, buon lunedì. Sì. Allora, di caffè. La mattina appena arrivo al lavoro, un collega molto carino, che è un amico, mi porta un termos di 3 tazzine di caffè. Io quindi queste me le faccio bastare per tutto il giorno. Poi può capitare qualche cliente che ti porta il caffè, ma di solito sono 3 caffè al giorno. Dopo pranzo, per forza di cose, perché sennò altre 4 ore non lavoro, e quindi dai, 3 tazzine, però il caffè è d'obbligo. Un bacio da Stefi da Roma.
1: Ciao tesoro.
2: Stefania risparmia pure, perché gli porta il collega, quindi manco cazzo.
1: Sì.
2: Vabbè, però 3 caffè, dai, Stefania sta nella media.
1: Anche Michi da Latina, 3, e dice uno prima di pranzo, uno dopo pranzo e uno la sera.
2: Cioè, ho capito,
1: la sera no, ragazzi. Poi,
2: ecco, però, allora, ti dico, io lo prendo il caffè, però se lo prendo di sera mi disturba.
1: Ragazzi, poi non dormi, eh.
2: No, però io spesso quando vai al ristorante, no? Alla fine è sempre quello. Che prende il caffè? Io ho tanti amici che prendono il caffè la sera.
1: Alcuni non gli fa niente, dormono.
2: Zero.
1: Come fa? Voi che dormite?
2: Io non sono, diciamo, sensibile alla caffeina, però la sera lo evito. Ma sono onesto.
1: Secondo te, ma questi che dormono pure se si prendono 800 litri di caffè? Come fa? Ma che ci avete?
2: Un metabolismo ipotoso.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.

0: puntata di quella di Rocco Hunt e Noemi, Gladiatori, buongiorno.
1: Rocco Hunt ha fatto un gran concertone un paio di giorni fa.
0: Sei andato a vederlo?
1: No, c'era un mio amico, ha detto veramente un grande concerto.
0: Bravo Rocco.
2: Buongiorno Gladiatori, buongiorno Ceppo.
0: Buongiorno.
1: Ciao Fabri.
2: Io prendo 5 caffè al massimo, però se ne ho presi 3 o 4 e passate le 11 non lo bevo più.
1: Dopo le 11. Ma lui c'è traguardo.
0: Dobbiamo chiedere a Gianmarco Gallari quanti ne prenda mo che arriva.
1: Adesso quando arriva lo chiediamo. Vabbè, lui si alza presto come noi, abbastanza
0: mattiniero
1: presto.
0: Anche lui.
1: Quindi, però poi lo spesso lo vedo con il termos. Quindi lui si porta quello fatto da casa.
0: Con la moca.
1: Eccola, quella sta entrando adesso.
0: Con la moca, lo fa con la moca.
1: Guarda, quello della moca comunque è veramente la moca fa.
3: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. E

0: di questa mattinata insieme, lunedì di ripartenza,
1: volata
0: perché quando c'è la GNG è così,
1: esatto.
0: Quando c'è
1: la GNG è così. La GNG durerà fino
2: G
1: a sabato.
2: G
0: quale sabato?
1: Esatto.
0: Ah, vedi.
1: Daniele mi farà compagnia per tutta la settimana.
0: Quest'uomo a fianco a me è tornato abbronzatissimo.
1: Hai capito?
0: Eh?
1: E ringrazio.
2: Buongiorno Chieppo, buongiorno Daniele. Chieppo, bentornato.
1: Grazie,
2: e bentrovato.
1: Grazie.
2: Vabbè, Daniele sono tutte le mattine là, sono d'aprile che sta là da solo in studio.
1: E
2: ragazzi, sto facendo la colletta per far scarcerà, per pagare la cauzione di Rino, per farlo scarcerà.
0: Ma sai che non funziona.
1: Non c'è la cauzione.
0: No, no, no, non siamo in America, amico mio. Non siamo, dobbiamo parlare con l'avvocato turco.
1: Buone notizie.
0: Arrivano buone notizie. Tu,
1: sì, ho parlato con l'avvocato turco, mi ha detto che probabilmente la, diciamo, la causa verrà rimandata.
0: Ah, a quando?
1: Al 2030.
0: Quindi
1: fino al 2030 lui sta lì.
0: Ah, vabbè.
1: Va bene.
0: Arriva Gianmarco Gallari per le prossime tre ore con lui e noi ci risentiamo domani.
1: Domani mattina.
0: Anzi, stanotte.
1: Stanotte a mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani alle 6 in punto.
0: Ciao,
1: con
0: Gepo.
1: La puntata del primo settembre.
0: Primo settembre.
1: Ciao
0: arrivati.
1: Daniele.
0: Ciao.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Il ritmo della capitale.
5: Dimensione del suono Roma.
4: Parla con noi, la radio sei anche tu.
6: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
8: Con Trebbi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbi Meteo, scarica l'app.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Valentina Lorusso. Re Bibbia, una detenuta trovata priva di vita distesa sul letto. Sono in corso gli esami medico-legali e le indagini per determinare con esattezza le cause del decesso della donna. Darne notizia al sindacato di polizia penitenziaria. Se fosse confermata l'ipotesi di un atto volontario, il numero dei suicidi in carcere salirebbe a quota 50 casi dall'inizio dell'anno. Forte esplosione nel cuore della notte a Guidonia. Intorno alle 3 del mattino un ordigno artigianale è stato fatto deflagrare in via Urbano Rattazzi. Una bomba carta posizionata e fatta esplodere esattamente davanti all'abitazione di un uomo di 40 anni residente in zona, già noto alle forze dell'ordine ad avere la peggio, 3 automobili parcheggiate a ridosso. Un ragazzino di 16 anni ha ucciso la madre a Roma dopo averla picchiata. Il dramma nel pomeriggio di ieri nel quartiere Alessandrino, periferia della capitale, intorno alle 14:30. Sembra che il giovane sia affetto da problemi psichiatrici. A chiamare la polizia è stato proprio il ragazzo. La donna, portata ad urgenza in ospedale a Tor Vergata, è morta poco dopo a causa delle gravissime lesioni. 2 persone arrestate, oltre 13 kg di droga sequestrati, al bilancio di un'azione della Guardia di Finanza di Roma nel quartiere Castelverde, quadrante est della capitale. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati anche 2.600 euro in contanti e 2 Rolex. La musica live in estate 2026 è il tour con cui Levante porta la musica per l'Italia nei mesi estivi. La cantante siciliana sarà nella cava dell'Auditorium Parco della Musica il 7 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: You know what time it is.
10: Le 10 e un minuto.
13: Adesso, now, subito. 4 hit

0: Possiamo iniziare questa nuova settimana. In realtà un 31 agosto che non sa proprio di lunedì. Il vero lunedì è domani. Buongiorno
1: Daniel Gianmarco.
0: Si comincia questo lunedì 10-13. Anche oggi seconda parte della mattinata con un sacco di musica. Rimanete qua e lo scoprirete. Iniziamo intanto con 4 hit senza interruzioni.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2001.

0: Randy, Good Old Days, a chiudere le 4 hit senza interruzioni qua su Dimensione Sono Roma. Buongiorno, buongiorno, come state? Lunedì 31 agosto, che ha un po' il sapore del primo settembre, però per il primo settembre dobbiamo attendere ancora qualche ora. Ben rientrati e bentornati in città. Quanti siete? Proprio rientrati nell'ultimo, in questo fine settimana che ci ha appena salutati, nell'ultimo del mese di agosto. Se vi va, giusto per farvi sentire insomma che siete tornati, come sempre potete mandare i vostri messaggi audio e anche testo al 393 0119 119.
1: Il ritmo della capitale.

0: corso del fine settimana. Buongiorno, Dimensione Solo Roma, tornato ieri, si ritorna alla normalità. Un abbraccio e un saluto a tutti, Fabrizio da Roma, da San Giovanni. Ciao Fabri, buon rientro, buon ritorno al lavoro soprattutto. Noi tra un istante scopriremo di come purtroppo in molti paesi le culle si svuotano, parliamo di denatalità, però c'è chi prova, diciamo, a riempirle con un'idea sorprendente.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky ones.

0: pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Dal 3 al 6 settembre l'Agrifestival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabé.

0: il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione suono.

più ritmati del 90 oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno a tutti, buon lunedì 31 di agosto. Stamattina cominciamo da Singapore, perché nella città-stato asiatica il governo locale ha deciso che per combattere il calo delle nascite darà ad ogni neogenitore circa 50.000 euro per figlio, chiaramente soldi in sostegni diretti fino a 17 anni di età, e in più prevede l'aumento dei giorni di congedo retribuito per la cura, insomma, dei figli, oltre che ridurre la retta degli asili nido. Insomma, ecco, queste misure diciamo che sicuramente avrebbero degli effetti positivi anche qua da noi, no? Purtroppo quadro nero da queste parti. Infatti nell'ultimo anno, dati ufficiali proprio delle ultime ore, qua nel Lazio le nascite sono crollate del 5,6%, tradotto in numeri circa 1.900 bambini in meno. Però va detto, noi siamo qui per fondere ottimismo, c'è speranza, perché un altro paese era sempre un po' in crisi, in difficoltà, ecco, con le nascite, il Giappone, uno dei paesi più anziani del mondo, sta facendo registrare nei primi mesi del 2026 dei dati incoraggianti. Infatti proprio in questa prima parte dell'anno sono tornate a crescere le nascite, come non accadeva da 11 anni, quindi adesso tocca a noi.

Alexia ritrovata su Dimensione Suono. Roma il ritmo della capitale. Il governo di Singapore che regala 50.000 euro ad ogni famiglia per ogni figlio per incrementare le nascite, insomma, oltre diversi provvedimenti tra cui anche abbassare per esempio la rete

dell'asilo nido, mentre è record invece senza soldi, senza niente, di nascite. Allo zoo di Napoli viene indicato per colpa del caldo, per la tropicalizzazione dell'ambiente, e addirittura l'attenzione è sulla nascita, sulle diverse nascite invece di un giaguaro nero a rischio estinzione, però ci sono stati 3 cuccioli negli ultimi 4 anni.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in questo lunedì mattina, e qualche ora ci separa da questo grande ritorno. Drive
1: time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

qua su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, e dopo i primi 10 secondi mi si è accesa la lampadina degli Empire of the Sun, qualcosa ricorda quel mondo lì, disco vabbè super leggero tra l'altro anche nelle tematiche, quella dice di evadere dalla routine, stare con gli amici, con la persona amata e senza pressioni, praticamente il disco perfetto.

In questo lunedì 31 agosto su Dimensione Solo Roma c'è anche il disco di Bob Sinclar con Kaisa, I Can Wait. Noi ci siamo ormai, qualcuno l'avrà aspettato con ansia il mese di settembre. Cominciano anche a uscire sui social i classici buoni propositi o i metodi su

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Buongiorno alla redazione con Valentina Lorusso. Le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno, bentrovati da Valentina Lorusso. Paura nella notte a Guidonia, provincia di Roma, dove intorno alle 3 un ordigno artigianale è stato fatto esplodere in via Urbano Rattazzi.

0: L'esplosione avvenuta davanti ad un'abitazione ha danneggiato 3 automobili. Sul posto i vigili del fuoco per l'operazione di bonifica e messa in sicurezza dell'area e i carabinieri della compagnia di Tivoli che hanno eseguito rilievi tecnico-scientifici e indagano sull'accaduto. Tragedia a Centocella, ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di ciò che aveva fatto. Un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio. A Centocella il ragazzino si trova ricoverato in psichiatria al policlinico Umberto I, aveva avuto dei problemi già in precedenza. La donna portata in fin di vita al policlinico Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. Roma si sveglia con un nuovo incendio, un rogo è divampato nella zona di Muratella, le fiamme nell'area adiacente all'ex centro direzionale Alitalia. Per domare le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Il viaggio nel meglio dell'enogastronomia italiana è pronto ad iniziare a Roma da lunedì 7 a domenica 13 settembre. Vinoforum trasformerà Piazza di Siena a Villa Borghese in una prestigiosa vetrina del vino italiano, ospitando oltre 800 cantine e le realtà più rappresentative del territorio. Ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Agosto, il mese che finisce oggi, è vissuto sui giornali e anche in televisione soprattutto su una vicenda che di per sé ovviamente non ha fatto morti e feriti, per fortuna almeno questa, ma che di cui si è parlato tantissimo, tanto da poterla noi paragonare in sede di analisi al clamore perdurante per la vicenda di Garlasco. E la questione Ranucci, Report, La Vitola è stata infatti la Garlasco d'agosto della politica, del giornalismo, della televisione. Si sa qual è la vicenda, la si conosce bene, ma soprattutto si vede come sia stata l'occasione per contrapposizioni antichissime e anche modernissime, nuovissime sul tema dei rapporti che può avere un conduttore televisivo al di là dell'ufficialità e di come un attentato contro Ranucci, di cui tante volte abbiamo parlato, si trasformi in una fucina di dubbi di ogni tipo, di sospetti di ogni tipo, di accuse di ogni tipo. Il risultato è, come si sa, la cacciata di Ranucci dalla guida di Report e la scelta di 2 giovani, con conseguente ammutinamento della redazione del programma. Ma resta dall'altra parte anche l'inchiesta giudiziaria sulla Vitola, sugli autori dell'attentato alla casa di Ranucci. E tutto questo si trasforma appunto in un romanzo a puntate, di quale è lecito pensare, alla fine non si saprà mai la verità, continueranno i sospetti, le accuse contrapposte e gli atti politici.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. Le 11.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Amici miei, buongiorno a tutti, buon lunedì 31 agosto da Gianmarco fino alle 13 insieme da queste
4: buon
3: parti.
4: Buon caldo a tutti.
3: Come buon caldo, ma ancora, non si vede proprio una via d'uscita. Vabbè, dai, rinfreschiamoci, perlomeno moralmente, con la musica, con un successo che abbiamo ripescato direttamente dagli anni 90. Questo
5: Rhythmic History 94.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma in questo lunedì mattina. Buongiorno a tutti, ben arrivati da Gianmarco, eccoci qua. Per chi ha una pausa pranzo, visto che si torna al lavoro, si comincia, ricomincia a parlare di pausa pranzo, per chi ha proprio una pausa di un'oretta e mezza abbondante, perché sprecarla? Magari non si ha la possibilità di tornare a casa perché è troppo lontana la nostra abitazione, bisogna sfruttarla per riposarsi bene, comodi, tranquilli, rilassati, senza essere disturbati. E non è una roba impossibile, eh? Cioè basta andare nei cinema. Sì, avete capito bene, tra poco vi spiego il perché. Dimensione.

su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Perché? Perché non sfruttare per esempio le sale cinematografiche quando non ci sono proiezioni, momenti tra virgolette morti della giornata, oppure al tempo stesso perché dormire sulla scrivania in ufficio quando siamo al lavoro, nell'ora di pausa, durante la pausa pranzo? Ecco, questa novità nasce proprio dalle seguenti domande. Infatti in Cina hanno, sentite qua, trasformato i cinema in luoghi di riposo in cui i lavoratori possono andare durante la pausa pranzo, rilassarsi su delle poltrone comodissime che tra l'altro spesso diventano dei letti, e si può fare in tutta tranquillità un bel pisolino. Quindi nei momenti in cui non vengono proiettati i film, vengono trasformate, convertite in stanze di hotel, stanze del riposo. Questa iniziativa è conosciuta come Lying Flat Plan, è un'alternativa alla pennichella in luoghi improvvisati e scomodi, quindi poi ci si alza con la cervicale, aia, non riesco più a muovermi, e allora combatte questo problema andando in luoghi del genere. Le sale sono accessibili generalmente tra mezzogiorno e le 14:30 nei giorni feriali, 5 euro al mese, quindi veramente sono pochi centesimi al giorno, fattibile, e si ha anche diritto a coperte igienizzate, ricarica del cellulare e caffettino al risveglio. Cioè, sapete che è una bellissima idea, e per Roma

0: queste notizie arrivano tutte dall'Oriente, Giappone, Cina,
1: certo,
0: Singapore, sono tutte nazioni, stati, paesi mille anni avanti a noi.
1: Vero.
0: Per noi è una cosa proprio infattibile al massimo, non è fattibile.
1: Beh, allora io direi, visto che sono avanti a noi, dobbiamo proprio guardare a loro, prendere ispirazione per cercare di raggiungerle. All for you. Le hit più ritmate dal

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: 11:20, puntualissimo arriva lei. Allora ascoltiamo, dai, queste 4 hit senza interruzioni.

0: 8 più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono nuovo.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: having so much fun.
1: Well, Bobby, we're just getting started.
2: Barbie Girl, gli Aqua Rhythmic History dal 1997, che va a chiudere un'altra For You in questo lunedì mattina.

0: Lilywood, The Prick, Robin Schulz su Dimensione Sono Roma. Noi tra un istante torneremo sulla questione, visto che siamo ancora nel pieno, insomma, delle cene, degli ospiti a casa. È giusto chiedere agli ospiti di togliersi le scarpe all'ingresso oppure no? No, no, no, no, no, non si può fare.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che è

0: ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta per aver raggiunto il vicino di casa da una stanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
1: Allora ha fatto bene,
2: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Fino al 9 settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59€. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000€.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

90 d'oggi su Dimensione Suono Roma in questo lunedì mattina 31 agosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco, siamo ancora in estate, eh? C'è tempo per organizzare cene, cenette a casa con gli amici, con ospiti in generale, e c'è chi conserva la fissazione di far togliere le scarpe all'ingresso, comprensibile, ci si chiede sempre giusto chiedere agli ospiti di togliersi le scarpe in casa nostra, oppure è moralmente scorretto? In realtà tantissimi studi sostengono che lasciare le scarpe fuori è una buona idea, perché dei chimici ambientali australiani e americani adesso hanno svolto, nelle ultime settimane hanno diffuso meglio i risultati di studi decennali e hanno trovato sui pavimenti delle abitazioni di tutto, non solo resti di foglie, batteri fecali, quindi come gli Escherichia coli, ma molto peggio, perché il catalogo delle schifezze, nel catalogo delle schifezze non manca niente, tutto ciò che trasciniamo in casa con le scarpe, ci sono patogeni resistenti agli antibiotici, tossine residue dell'asfalto, dalle proprietà cancerogene, distruttori endocrini usati per esempio per prodotti chimici da giardino, e ancora tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio, piombo, praticamente un disastro, una strage, e oltre che sostanze radioattive di provenienza industriale e microplastiche spesso associate a tappeti e vernici. Quindi, giusto per citare le principali, per capire di quanto la lista sia lunghissima e quanto ci sia l'esigenza di togliere le scarpe prima di entrare in casa nostra o in quelle degli altri, senza vergognarci di chiedere agli ospiti: scusa, puoi togliertele per favore? Ecco le ciabattine.

degli esperti, degli scienziati, gli esperti chimici, è assolutamente giusto per tutto quello che c'è sotto la suola. Tra i vostri messaggi mi ha colpito questo di Valentina, un pochino esagerato, però insomma il fondo di verità c'è. Dice: io le scarpe agli ospiti le farei togliere volentieri, il problema è che poi dovrebbero togliersi anche i vestiti, perché su una giacca forse ci potrebbero essere più schifezze che sotto una suola, e a quel punto organizziamo direttamente la cena in mutande. Quindi alla fine di base non si può fare. No, sono d'accordo con te.

0: Love su Dimensioni, sono Roma, torniamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Di nuovo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buongiorno da Andrea Soprani. L'ho picchiata, è morta. Con questa telefonata al 112 un ragazzo di 16 anni ha confermato di aver ucciso la madre all'interno della loro abitazione all'Alessandrino, non a Centocelle come emerso in prima battuta. La vittima, che avrebbe compiuto 50 anni a dicembre, è deceduta poche ore dopo il ricovero al Policlinico Tor Vergata. I fatti si sono verificati intorno alle 14.30 di ieri in un appartamento della zona est della capitale in via del Grano. Secondo quanto ricostruito finora, al culmine di un'aggressione scoppiata tra le mura domestiche, il minorenne avrebbe colpito la 49enne a mani nude. Il ragazzo si trova all'Umberto I attualmente sotto osservazione nel reparto di psichiatria. Roma si sveglia con un nuovo incendio. Un rogo è divampato nella zona di Muratella in via Bruno Velani, nell'area adiacente all'ex centro direzionale all'Italia. Per domare le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile SOS Roma Soccorso. Forte esplosione nel cuore della notte a Guidonia. Intorno alle 3 del mattino un ordigno artigianale è stato fatto deflagrare in via Urbano Rattazzi, in un'area residenziale del comune Le Porte di Roma. Uno scoppio che arriva dopo il weekend di fuoco vissuto a Roma Est con 4 esplosioni in 24 ore. La bomba carta è stata posizionata e fatta esplodere esattamente davanti all'abitazione di un uomo di 40 anni residente in zona e già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso. Al via il Fiumicino Jazz Festival venerdì 4 settembre alle 21, l'apertura della quinta edizione con The Spiritual Voice, omaggio di Michael Rosen a John Coltrane. La rassegna è organizzata dal Museo del Sassofono di Fiumicino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: What time it is?
0: 12 e un minuto.

0: oggi un po' di ricordi nell'anno in cui fu presentato il Game Boy Color, il sogno di tantissimi bambini, anche del sottoscritto, e usciva questo disco qua.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 98.

E abbiamo chiuso così un'altra 4 for you in questo lunedì 31 agosto su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Weekend Medusa insieme a Khalid, Timber, Pitbull e Kesha.

0: Music.
1: Le novità di questa settimana.
2: The Bowser, Lose Myself. Topic, Carte Blanche, Lucky Ones. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.

i videogiochi, tutto il mondo dei gaming, e c'è un'iniziativa di cui si sta parlando tanto sui social, quella di un legata, diciamo, una famosa catena di fast food nel mondo. All'interno dello stand di questo fast food del marchio ci saranno due tatuatori professionisti che realizzeranno gratuitamente alcuni soggetti ufficiali legati a questo marchio di fast food. Chi deciderà di farsi fare questo tatuaggio riceverà gratis a vita il cibo proprio di questa famosa catena, o una volta ogni 10 giorni nei ristoranti, nei fast food di Modena, Reggio Emilia e Parma. E dicono che questa iniziativa è stata portata avanti anche in passato in altre parti del mondo, in altre città, e ha riscosso un successo clamoroso, tanto da non riuscire a soddisfare la volontà di tutti quanti che avrebbero voluto tatuarsi proprio questo marchio, o comunque disegni che alludevano proprio alla pubblicità legati all'azienda di fast food. Per cibo gratis, un tatuaggio così per sempre sulla tua pelle, boh, io onestamente passerei.

ragazzi, bella come matti in studio con il disco di Rednex. Kotrai Joe ci ha riportati nel 1994, un sacco di entusiasmo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso invece è il turno di Madame. Facciamo

0: Paradise di Sophie and the Giants, Purple Disco Machine su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Dai, fine dell'estate, magari c'è qualcuno che ha voglia di trovare l'anima gemella per passare tutta la stagione invernale sul divano, sotto le coperte, guardando serie TV o film in compagnia, e quindi noi abbiamo la persona perfetta che vi troverà la persona giusta per voi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando.

0: tutti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Fino al 9 settembre da Coppia Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo. E melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide.

0: c'è Q Dancing su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Eccola!
1: Eccola!
0: Sei al suo posto!
1: Insieme.
0: Sì, a parti invertite.
1: Sì, a parti invertite.
0: Cioè, come sempre. Non c'è la sigla, dobbiamo lavorarci su.
1: Ma non ci hai pensato in questo tempo?
0: No, da domani.
1: Hai ragione. E quindi io aspetto, però vorrei una cosa col botto. Cioè, vorrei una cosa bella di impatto.
0: Vabbè,
1: quindi
0: dai.
1: Questa notte dormi, la notte porta consiglio.
0: Ma che mood, però? Indirizzaci sul mood.
1: No, positivo.
0: Dai, cominciamo
1: un nuovo anno positivo.
0: Vabbè.
1: Con molta carica.
0: Va bene, ma secondo te questa fase dell'anno, che forse è più inizio di gennaio, no?
1: Sì.
0: È la fase in cui le persone cercano di più l'amore o finiscono più, cioè sono più le persone che si mettono insieme ad altro o più le persone che si lasciano?
1: Allora, secondo me più le persone che si lasciano.
0: E quindi propensi a cercare un nuovo amore?
1: Magari sì. Tolto un papà,
0: chiodo,
1: se ne fa un altro, schiaccia chiodo.
0: Perché dico schiaccia ogni volta?
1: Schiaccia chiodo. Un po' lo schiaccia comunque.
0: Schiaccia e scaccia.
1: Quindi sì, potrebbe essere la stagione dei nuovi amori.
0: Ecco,
1: questa.
0: Per i nuovi amori, se avete bisogno di un aiutino, qualcuno che vi indirizzi verso la persona giusta, no, non ci sono io per fortuna, e non ci sono neanche le app di dating che sono un po' passate di moda. Se tu chiedi ai giovani, parliamo di 18-20 anni, dicono no, che noia le app di dating.
1: Ma in realtà i giovani dicono anche che noia in generale le relazioni,
0: sì,
1: oggi, però
0: sì, tutto ciò che non è sullo smartphone è noia.

0: dal 90 ad oggi su Dimensioni Sonoro, ma ridammelo. No, però non cerchiamo amore io e te, eh.
1: No, no, noi
0: però
1: siamo bene così.
0: Siamo bene così, basta. Siamo fuori dal mercato. Per chi invece si sente sul mercato,
1: sì,
0: e vorrebbe fare acquisti amorosi,
1: uh-huh,
0: sappiate che c'è il signor Cuevas.
1: Cuevas
0: è un prete, uh-huh, di Valencia. È noto come prete Tinder perché lui ha cominciato per caso aiutando un amico a connettersi, diciamo così, con una ragazza che frequentava la parrocchia, e da lì ha avuto successo la cosa e insomma è diventato virale ed è noto per insomma far accoppiare le persone. Lui in 15 anni ha fatto sposare 1280 single. Sì, sì.
1: Allora devi avere delle prerogative, però.
0: Sì, insomma, il prete Tinder è pretenzioso,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì, sì,
0: mica
1: sì,
0: si accontenta così. Allora devi fare una richiesta, devi compilare una scheda con nome, età, altezza, titolo di studio, lavoro, hobby, pregi, difetti. Ma poi dai, su tutti mentono su pregi e difetti,
1: vero,
0: ma che te vengono a dire? E il proprio livello di impegno religioso.
1: Io su questo avrei non classificato.
0: Rimarresti single.
1: No,
0: è importante. Lui dice comunque una persona deve frequentare la parrocchia, e poi soprattutto dice che il segreto del successo sta nella condivisione degli stessi valori spirituali. Infatti lui, secondo questo prete, la stragrande maggioranza delle persone cerca qualcuno che metta Cristo al centro della propria vita.
1: Lo sai fare il pisciolino?
0: Ma sei d'accordo o no?
1: Diciamo, posso non esprimermi?
0: Rimarresti single,
1: sì.

0: interrompere le nostre relazioni, sì, probabilmente rimarremo single, stando sì, al decalogo del, sì, del signor Cuevas.
1: Ah, dai, comunque c'è speranza. C'è
0: sì?
1: speranza per tutti.
0: Sì, quindi sì, non demordete. Non forza demordete, che la nuova stagione inizia.
1: Pronti? Per la pausa pranzo?
0: Va bene, io torno stasera alle 23 con Spaciato.
1: Ciao, Gallino.
0: Ciao.

0: sono Paolo Corazzoni, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
1: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
2: La linea adesso alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Omicidio all'Alessandrino, un sedicenne dopo un litigio uccide la madre a mani nude e chiama il 112. L'ho picchiata, è morta. La donna è deceduta poche ore dopo il ricovero al policlinico Tor Vergata. I fatti si sono verificati intorno alle 14.30 di ieri in un appartamento della zona est della capitale in via del Grano. Nelle prossime ore il giovane verrà nuovamente ascoltato dagli inquirenti e dalla procura per i minorenni. Al momento è all'Umberto I, attualmente sotto osservazione nel reparto di psichiatria. Un giro d'affari ricchissimo e una mappa lo spaccio che si estende dalle periferie al centro storico, spingendosi fino alla provincia. Nelle ultime ore le forze dell'ordine hanno sferrato un doppio colpo al traffico di stupefacenti nella capitale, portando al sequestro di oltre 13 kg di droga, migliaia di euro in contanti e l'arresto di 7 persone in totale. L'operazione più importante è il controllo su un automobilista troppo nervoso nel quadrante est della città. Nel controllo a casa scovati 3 kg di cocaina e 10 di hashish sotto il letto. Arde a controlli straordinari dei carabinieri, 11 persone denunciate, chiusa una attività commerciale a causa delle gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, e denunciato un 65enne del posto che teneva 7 cani in precarie condizioni igienico-sanitarie e in stato di denutrizione. I cani sono stati salvati. Calciomercato, Jan Ziolkowski è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore polacco arriva dalla Roma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del club giallorosso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 13

vongole, quindi un bello spaghetto bianco alle vongole. Buon pranzo Cataldo. È sempre Cataldo, mi chiede le modalità di partecipazione al gioco I Love Roma. Anche oggi ci sarà I Love Roma in palio, il nostro fantastico zaino, quindi mi raccomando, sempre orecchie ben aperte e smartphone pronto, perché il prossimo vincitore potresti essere tu. Le modalità di partecipazione sono sul nostro sito, quindi non posso chiaramente dirle io, ma è possibile consultare il nostro sito proprio nell'area I Love Roma. Ci sono le modalità di partecipazione, dimensionesuonaroma.it, lì ci sono tutti i dettagli. We don't talk anymore, Charlie Puth in arrivo adesso.

iniziato bene, devo dire, per le squadre romane. Ieri è stato il turno della Lazio, che ha vinto 1-0 con il Genova, e oggi 18:30 palla al centro per Lecce-Roma. Insomma, sarà sicuramente un partitone. Di questo periodo anche il fantacalcio.

chi non lo sapesse, magari ha sentito solo parlare del fantacalcio. Il fantacalcio è in pratica il calcio, ma giocato sul divano, e ognuno è allenatore. Sì. Crei la tua squadra comprando i calciatori veri della Serie A e ogni settimana scegli chi mandare in campo. Chiaramente si fa tra amici, tra un ristretto o anche ampio gruppo di amici. E poi c'è l'asta, che è il momento più divertente. Ognuno ha un budget di crediti e ci si contende i giocatori. Per esempio, uno dice Malen e parte chiaramente il delirio a chi deve comprarlo. Quindi 50, 70, 100, 120 se lo aggiudica chiaramente chi poi spara il prezzo più alto, più fattibile. Chi offre di più se lo porta a casa. Da quel momento, se Malen segna, per chi ce l'ha, c'è tanta felicità.

successo dal 2009, riascoltata qui su Dimensione Suono Roma e Il Ritmo della Capitale. Anche il fantacalcio ha radici ben lontane, è un gioco che è stato ideato intorno al 1990 da un giornalista italiano, Riccardo Albini, e da allora il gioco si è diffuso prima nel nostro paese e poi nel resto d'Europa. For you.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, registro temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Dal 3 al 6 settembre l'Agrifestival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: Tarquinia.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Let the vibration take you down. 13:20 di un lunedì difficile.

0: Scopa! Tra l'altro, oggi con i tempi che corrono e con tutti gli aumenti, anche prendere un caffè dopo pranzo al bar è diventato un lusso. Ma c'è qualcuno che da Bologna ha trovato la chiave giusta. Te ne parlo tra poco.
1: Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme.

0: il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che Erdaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
2: Settembre da Coppia Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it. We'll be right back.

capitale sono fatti vostri, non lo vogliamo sapere. Ma è importante sapere quello che è accaduto a Bologna, perché potremmo prendere questa idea e farla nostra. Negli ultimi tempi, negli ultimi anni, vuoi insomma un po' di cose che sono accadute nel mondo, e anche il prezzo di un caffè è aumentato, così che le persone cercano di risparmiare anche su quello, anche su una tazzina di caffè prendendolo a casa, e i bar si stanno sempre di più svuotando. A Dozza, in provincia di Bologna, hanno trovato un modo molto semplice per riportare i clienti al posto bar preferito, no? Alla scelta quotidiana del bar: far pagare meno chi vive o lavora lì. Il titolare del caffè dell'osteria ha creato la cosiddetta colazione di residenza, meravigliosa. Si tratta di una tessera riservata ai residenti e ai lavoratori della zona, che permette di fare colazione con uno sconto importante, un po' come succede, no, per le persone per esempio che lavorano nei centri commerciali, nei vari esercizi hanno degli sconti proprio perché poi spendono lì. L'idea è bellissima perché parte da un principio molto semplice: invece di cercare sempre i clienti a chilometri di distanza, partiamo da chi abbiamo ad un metro da noi e trattiamoli bene soprattutto. E infatti il risultato sembra funzionare: i residenti tornano, il bar è più pieno e si crea anche un rapporto più forte con il quartiere. La prendiamo anche noi questa tessera, questa colazione di residenza qui a Roma? Magari quartiere per quartiere possiamo riprenderci, e un caffettino in più?

Suona Roma, il ritmo della capitale. Non solo è aumentato il costo del caffè, è aumentato proprio il costo della vita. Andare a fare la spesa è un terno all'otto, perché ormai entra al supermercato con l'idea di comprare quattro cose, effettivamente metti nel carrello quattro cose, però quando arrivi alla cassa e devi pagare sembra che hai fatto la spesa di Natale. Sempre, ogni volta io puntualmente pago e poi dico: ma che ho comprato? Tre cose, però pagate tantissimo. Un'indagine del Sole 24 Ore racconta che tra il 2021 e il 2026 il carrello della spesa standard, quindi non parliamo di cose eccezionali o di lusso, le cose minime, è passato da 100 a 129,50 euro, quasi il 30% in più, una crescita superiore anche all'inflazione del periodo. E alcuni prodotti sono aumentati ancora di più. Il caffè, per esempio, come dicevamo poco fa, segna un più 51%, e l'olio extravergine un più 47%. Ora, quando vai al supermercato non devi più chiederti cosa mi va di mangiare questa sera. No, la domanda cambia in cosa posso permettermi di mangiare.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea.

0: Soprani, a 16 anni, uccide di botte la madre e chiama il 112 dicendo: venite, l'ho picchiata. La polizia l'ha trovato seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Infatti, ieri pomeriggio, in un appartamento all'Alessandrino, nella zona est della capitale, in via del Grano, la donna 49enne è morta poche ore dopo il ricovero al Policlinico Tor Vergata. Il ragazzo nelle prossime ore verrà nuovamente ascoltato dagli inquirenti. Al momento è all'Umberto I, attualmente sotto osservazione nel reparto di psichiatria. Una nube densa e scura che sovrasta la terra bruciata, così è ridotta la porta di accesso alla riserva naturale dell'Aniene da Viale Gottardo il giorno dopo l'incendio che dal pomeriggio di ieri ha messo in ginocchio il polmone verde del municipio terzo. C'è l'ipotesi di un atto doloso attraverso tre inneschi. Il municipio dichiara azione grave e inaccettabile contro un patrimonio di grande valore. Ora Piazza Sempione spinge per acquisire le aree private coinvolte nel rogo. Incontro a settembre. 13 chilometri di coda e pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli sono stati registrati oggi a causa di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno e che ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un'auto e un camper, sulle corsie che portano a Roma. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 617 nord tra i caselli di Frosinone ed Anagni. 10 milioni di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese dell'area metropolitana di Roma grazie al bando voucher doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Roma, online da domani sul portale dell'istituzione. Le risorse stanziate puntano a finanziare tramite contributi a fondo perduto progetti di digitalizzazione aziendali e investimenti di efficientamento energetico. È tutto, l'informazione è tornata tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 14.
2: Adesso, now, subito. Altro hit senza interruzioni.
1: Ed è così, mi confermate che anche lunedì 31 agosto, che siamo quasi a settembre, il mese dello faccio a settembre è praticamente domani? Sì, e allora prendiamo un bel

0: su Dimensione Suonerò, ma il ritmo della capitale. Ma se senti questo suono, a cosa pensi? Sì, sta per tornare Xenia Letica. Prepara lo smartphone che tra poco si gioca.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
2: Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: sanguigna.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma.

odori fastidiosi durante la guida notturna, è consigliabile segnalare un pericolo con brevi segnali luminosi in sostituzione al clacson. È vero oppure è falso? Attenzione! 393-0-119-119, vediamo chi supererà l'esame della patente. Per evitare rumori fastidiosi.

0: raccomando, audio WhatsApp al 393 0119 119. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: consigliabile segnalare un pericolo con brevi segnali luminosi in sostituzione al clacson. Questa affermazione è vera oppure falsa? Sentiamo.
1: Sì, secondo me è vero. Perché? Perché che ne so, la gente la notte dorme.
0: Non è, diciamo, la risposta proprio più corretta e dettagliata, però vediamo, dai.
2: Buongiorno Xenia, Massimiliano. Buongiorno. Da Roma. No, è falso. Roma. Cioè, fa? Il cazzo è vietato nei centri abitati.
0: Sì.
2: Salvo in caso di immediato pericolo. E fuori dai centri abitati, ogni volta che c'è un pericolo si può usare il clacson. Ciao a tutti.
0: Ragazzi, attenti alle parole.

0: vero, perché che ne perché so, no? La gente la notte dorme.
1: Però è vero, è assolutamente vero. Bisogna fare attenzione alle parole. Consigliabile, vero, durante la guida notturna e anche diurna nei centri abitati, l'uso dei proiettori di profondità, i fari abbaglianti, a brevi impulsi è consigliato e consentito dalla legge per segnalare un pericolo immediato in sostituzione del clacson, riducendo così l'inquinamento acustico. Questa è la risposta corretta, grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14.
2: Xenialetica. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
2: Vai.
1: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono.

0: 14.42, una ripartenza con i fiocchi, quella di oggi, lunedì 31 agosto, ritroviamo un duetto che mi è piaciuto tantissimo. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, la nuova si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Libra, pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quanta cultura in questo testo, ci sono veramente dei riferimenti molto belli e quindi complimenti a Fabri Fibra e ai pinguini tattici nucleari. Un caro saluto dalla Sardegna, Gabriele, Angela, Gaia, Emanuele, Andrea e Ginevra. Quanti siete su un solo su una sola barca? Che poi ho visto soltanto un pezzetto, mare stupendo, però io vi saluto e anzi vi ringrazio perché in mezzo al mare azzurro della Sardegna ci ascoltate. Per chi è tornato da poco, particolarmente attenzione al fenomeno interruttore. Il vero pericolo dei rientri risiede nel modo brusco in cui reintroduciamo i carichi. Naturalmente non possiamo vivere tutto l'anno in vacanza, tutto l'anno in ferie, ma possiamo evitare il rientro interruttore, nel quale in 24 ore ripristiniamo esattamente gli stessi ritmi che insomma ci avevano portato stanchi alle vacanze. La strategia vincente è la gradualità unita alla conservazione selettiva delle buone pratiche. Bisogna restare rilassati anche se ritorniamo alla normalità e alla quotidianità. Come dice Mika, relax, take it easy.

That's the way you are su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. Per chi è stato al mare, con molta probabilità si sarà imbattuto in spiagge piene di plastica. Purtroppo è una cosa, una questione con la quale dobbiamo fare i conti. Io ho passato quei 3-4 giorni in spiaggia a ripulirla quando andavo via dal mare, anche dalle cose lasciate da altre persone. Mi preparavo dei guanti, delle buste che portavo con me dal mattino, e poi quando alcune persone, ahimè, lasciavano rifiuti in spiaggia, io mi occupavo di ripulire tutto. Era proprio una pratica che mi veniva dal cuore, magari lo facessero tutti. In ogni caso, dopo anni di attesa, qualcosa pare che si stia muovendo in Italia per quanto riguarda la plastica. Ci sono 3 proposte di legge alla Camera per introdurre anche in Italia quello che viene definito all'estero il sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi delle bevande. Si tratta di una pratica che in alcuni paesi sta funzionando. Bottiglie di plastica che vengono acquistate in supermercato, così come le bottiglie d'acqua, le bottiglie di bevande, le bottiglie di succo di frutta, che hanno un sovrapprezzo. Poi, se riporti quel vuoto, un po' come si faceva al tempo, no? Con il vuoto di vetro, se riporti in negozio, al supermercato dove hai acquistato quella bevanda, il vuoto, ti viene dato uno scontrino che puoi utilizzare come sconto sulla spesa. Ma magari, ecco, pensa un po' a quanto puoi andare a risparmiare. Sì, sicuramente paghi un piccolo sovrapprezzo, ma quello serve per farti riportare la bottiglia, in modo tale che bottiglia su bottiglia, poi hai uno scontrino che puoi utilizzare sullo sconto totale della tua spesa. Speriamo arrivi presto anche qui.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Gasolini alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Gli spari e poi l'allarme al 112. Sono tre i morti trovati dai carabinieri in un'abitazione al civico 12 di via dell'Antracite, in zona Pietralata. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un'intera famiglia, padre, madre e figlia con disabilità. I militari dell'arma indagano sull'accaduto. Non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco. Omicidio all'Alessandrino. La sera prima dell'uccisione nella casa, alla periferia est di Roma, dove vivevano la donna di 49 anni uccisa e il figlio 16enne arrestato per l'omicidio, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si era poi rivelata falsa. La donna aveva spiegato agli agenti che il figlio aveva problemi psichici e il 16enne era stato portato all'ospedale Bambin Gesù. Secondo quanto si apprende

0: Inoltre non risultano segnalazioni precedenti. Dopo l'omicidio avvenuto ieri, il ragazzo ha chiamato il 112 e ha confessato. Viaggiavano su due veicoli rubati. All'alta dei carabinieri, durante un controllo notturno, hanno spinto sull'acceleratore per fuggire, salvo poi finire fuori strada, abbandonare i mezzi e tentare di mimetizzarsi nel buio della vegetazione. In due sono riusciti a dileguarsi, mentre una ventenne di origine rom è stata rintracciata e arrestata con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. L'episodio è avvenuto in zona Prima Porta. Il viaggio nel meglio dell'enogastronomia italiana è pronto a iniziare a Roma. Dal lunedì 7 a domenica 13 settembre Vinoforum trasformerà Piazza di Siena a Villa Borghese in una prestigiosa vetrina del vino italiano, ospitando oltre 800 cantine e le realtà consortili più rappresentative del territorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 15.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Beh, ritornando alla normalità, ritorniamo anche al nostro caffettino tattico delle 15. Quindi togliamo la tavola, sparecchiamo il tutto e ci dedichiamo a un caffettino tra amici, perché c'è bisogno di energia, quella che prendiamo anche dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi. E tra poco si gioca
3: Dimensione Suono. Rhythmic History 93.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Mi mancava tanto ed è tornato l'appuntamento gioco, il momento in cui Dimensione Suono Roma regala ad uno solo di voi lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino davvero molto bello, pensato dai nostri esperti per voi. Comodo, elegante, molto ampio, molto grande, puoi inserire qualunque cosa, ha anche la tasca all'interno imbottita per portare il tuo PC o il laptop. Insomma, ho fatto anche troppi spoiler. Lo zaino è a disposizione di uno di voi che se lo aggiudicherà giocando con me in questo momento. E come si gioca? Davvero molto facile, basta rispondere alla domanda che sto per fare con un SMS oppure un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Io farò una domanda, una curiosità legata al nostro territorio e a te toccherà inviare la risposta corretta sotto forma, come dicevo, di SMS oppure messaggio WhatsApp. Prossimamente in diretta TV il concerto di Cesare Cremonini, che è avvenuto nello splendido scenario di Terme di Caracalla, Stadio Olimpico o Circo Massimo. 393 0 119 119, tutta Italia potrà ammirare la bellezza di Roma, perché prossimamente in diretta TV ci sarà il concerto di Cesare Cremonini, avvenuto nello splendido scenario di quale location? Terme di Caracalla, Stadio Olimpico oppure il Circo Massimo? 393 0 119 119, invia la tua risposta e buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: Così in modo inaspettato il vincitore di oggi è Roberto, che ha risposto all'ultimo squillo. Ciao Robby, ci sei?
2: Sì, sì, ci sono, Roberto. Stavo in macchina, stavo guidando.
1: Tranquillo, sei perdonato, ma sei tu il vincitore di oggi, sei contento?
2: Grazie, grazie, grazie.
1: Sei contento, Robby?
2: Ho provato un sacco di volte, sì, sì.
1: Sì, ho chiamato, richiamavo, perché Roberto non mi risponde? Poi ce l'abbiamo fatta, tu hai provato a giocare e questa volta ce l'hai fatta. Bene, e allora, io devo consegnarti lo zaino, ma... chiaramente rifacciamo la domanda in anche insomma agli altri ascoltatori e tu mi dai la risposta corretta. Prossimamente in diretta TV il concerto di Cesare Cremonini sarà disponibile, no? Potrà guardare tutta Italia. Concerto che è avvenuto, c'è stato nello scenario magico di quale location? Le Terme di Caracalla, lo Stadio Olimpico oppure il Circo Massimo?
2: No, il Circo Massimo.
1: Bravo
2: Robby! Grazie.
1: Un Circo Massimo pieno che potranno ammirare tutti gli italiani. Bravo Robby, ti sei aggiudicato così lo zaino. Vuoi salutare qualcuno?
2: Grazie. Tutti gli studenti del Paolo Savi di Viterbo.
1: Aspetta, tutti gli studenti di?
2: Del Paolo Savi, alla
1: del
2: scuola
1: Paolo
2: di Viterbo.
1: Savi, una scuola, sì, di Viterbo. Sì, che sì, cos'è? Sì, scuola media o superiore?
2: No, superiore.
1: Superiore, ok. Quindi
2: economico.
1: Ricominceranno l'anno quando? Quando riparte la scuola?
2: Le lezioni il 14.
1: Ah, ok. E allora buona scuola a te e a tutti i ragazzi. Io ti abbraccio, Robby. Ciao, alla prossima.
2: Ti ringrazio, grazie, grazie
1: ciao,
2: ancora.
1: Ciao.
2: Grazie, grazie, grazie.
0: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: Come promesso, eccola che arriva pronta ad alleviare dispiaceri, pensieri, umori un po' storti, la nostra Topolino 4X senza pausa.

War for You. For You. You make me feel alive again.

0: Roma, il ritmo della capitale, e se salendo su un aereo ti dicessero o te o le valigie, è successo, ne parliamo tra poco.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: più bella di Dimensione Sonoroma, Eleonora Scaiola.
1: Ma guarda, esagerato. Da, magari carina, magari simpatica, però vabbè, dai, ciao Xenia, sei tu! Brava, un tipo,
0: dai, un tipo. Allora, c'era un mio amico, un mio carissimo amico Ele, che non era bello, okay. Era bassino, un po' più tarchiatello.
1: Però era simpatico, immagino.
0: Era simpatici, faceva veramente morire da ridere, okay. E lui puntualmente diceva: c'ho il mio pubblico, capito?
1: Ognuno ha il suo pubblico e ti deve andare bene così. Io dico sempre: siamo puzzle, mica ci incastriamo con tutti, cioè, se no non saremo dei puzzle. Va bene.
0: A prescindere dal pubblico, devo dire che ci sono tantissime persone che hanno preso gli aerei in questi giorni. Tra l'altro Fiumicino, uno scalo enorme, ieri ne ho avuto la riprova.
1: Sì.
0: Ma c'è stato un problema sul volo Marsalam Fiumicino
1: che
0: è ripartito senza scaricare le valigie. Ora, no, queste sono notizie all'ordine del giorno.
1: Saluto agli amici
0: tutti
1: che tornavano a Marsalam.
0: Capito? Io non voglio soffermarmi su questo perché figurati, è veramente una notizia classica. Ma io immagino Eleonora Scaiola senza la sua valigia.
1: Guarda,
0: riparte.
1: Allora, posso dirvi come ho trovato la soluzione a questo problema? Sì. Allora, io non viaggio più con la valigia imbarcata.
0: Ecco,
1: io ve lo giuro, ormai sono anni. Qualunque viaggio io debba fare, con me sopra, io non la lascio. Magari, guarda, viaggio come sei capelli in testa, quattro felpe, nonostante sia il 30 d'agosto.
0: È successo.
1: Io la valigia non ve la lascio.

0: No,
1: buona, io adesso mangerei qualunque cosa.
0: Ah, adesso vai a mangiare un fritto misto?
1: No, magari, però voglio dire, le 4, forse è ancora troppo presto per l'aperitivo.
0: Forse, ti volevamo dire che forse sì, cioè, tra le tante cose che potevi scegliere, magari
1: ma
0: il fritto
1: misto. Ma esiste un orario buono per mangiare?
0: No, ho sbagliato, hai ragione.
1: No, chiedo.
0: Hai ragione.
1: Io mangerei a tutte le ore.
0: Sì, sì.
1: Detto questo, le prossime 3 ore in compagnia di Eleonora Scaiola, con me ci sentiamo domani a partire dalle 13.
0: Ci ciao belli. Chi può. Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.

madre e figlia minore disabile, sono stati trovati morti in camera da letto con ferite d'arma da fuoco. A trovarli i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno trovato anche un cane morto, anche l'animale è stato ucciso. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'omicidio-suicidio. Omicidio Centocelle, la sera prima dell'omicidio, nella casa alla periferia est di Roma dove vivevano la donna di 50 anni uccisa e il figlio 16enne arrestato per l'omicidio, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si era poi rivelata falsa. La donna aveva spiegato agli agenti che il figlio aveva problemi psichici e il 16enne era stato portato all'ospedale Bambino Gesù. Secondo quanto si apprende, inoltre, non risultano segnalazioni precedenti. Al momento il ragazzo arrestato si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Viaggiavano su due veicoli rubati quando all'alto dei carabinieri hanno spinto sull'acceleratore per fuggire, salvo poi finire fuori strada, abbandonare i mezzi e tentare di mimetizzarsi nel buio della vegetazione. I due sono riusciti a dileguarsi, mentre un ventenne di origine rom è stata rintracciata e arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Chiudiamo con il

0: Il calcio è con la Serie A alle 18.30 a Lecce Roma, alle 20.45 a Atalanta Bologna. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 16 in punto.
2: Adesso, now, subito. Senza interruzioni.
1: Allora io oggi vorrei fare un po' di macello, ma no, conteniamoci, perché oggi è il primo giorno per tantissimi di rientro al lavoro. Noi siamo vicini a tutti voi, carissimi e carissime ascoltatori e ascoltatrici della radio. Abbiamo salutato Zeni e io sono Eleonora Scaiola, con te, con voi, fino alle 19.

Dai Sky. Allora, questo mi piace da morire. I bei vecchi tempi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Good old days. Giustamente io ho salutato prima tutti coloro che sono in macchina, no? Rientrando dal primo giorno di lavoro dopo le ferie, ma al 393 0 119 119 si sono palesati tutti quelli che invece giustamente anche stanno continuando a godere del meritato riposo, anche fosse solo sul divano di casa, ma comunque relax e riposo. Allora, a tal proposito, a fine estate, no, si tirano un po' le somme di come sono andate le vacanze, del tipo quali sono state le mete preferite dagli italiani, in che periodo, quale generazione è partita di più, con chi. Ecco, sappiate che tra le vacanze più in voga del 2026 c'è stata quella del solo traveling. Ma che è? Ecco, lo scopriamo tra poco.

0: Le vacanze fatte da soli, ci piacciono, non ci piacciono, abbiamo un parere al riguardo. Sì, sì, lo ascoltiamo tra poco. Ora però è il momento di un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, Trafineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei. Vola con gli elicotteri Bipala. Aperitivo a 50 metri con lo Sky Moon. E la fiera agricola più divertente d'Italia. Non mancare dal 3 al 6 settembre a Tarquinia.
5: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa. Nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

canzone su Roma di Solo Traveling, ovvero la tendenza dell'estate 2026 a partire soli. Ma perché accade? Avete presente quando di solito a maggio, no? Ma anche a giugno, mi verrebbe da dire. C'è chi se ne esce. Allora, io ho le ferie a giugno, io le ultime due di luglio, io ad agosto, no? Io a settembre, poi ancora. Io voglio rimanere in Italia, io preferirei andare in Spagna, io in Antartide. Ecco, c'è chi, pur di mettere fine al compromesso, quest'anno più che mai ha deciso di partire in solitaria. Ma la domanda è, chi più di tutti decide di partire senza

più ritmate dal 90 ad oggi. Allora la domanda è: ma quindi chi più di tutti quest'anno ha deciso di partire in solitaria? Facciamo un rullo di tamburi casalingo, non so se si sente, va bene. Comunque sono le donne, le ragazze proprio della generazione Z, quindi sì, a tutti gli effetti sono le regine indiscusse del solo traveling, quindi partire da soli perché tante volte è difficile l'organizzazione.

emotiva, no? Perché chi viaggia da solo a tutti gli effetti esce dalla comfort zone, quindi in un certo senso puoi ritrovare te stesso, quello che ti piace, vivere delle esperienze nuove, no? Di quelle che ti cambiano un po' la prospettiva sulla vita. Quindi la domanda resta: partire da soli per il viaggio della vita, sì o no? Io dico sempre sì, anche perché tante volte è proprio l'ignoto che ci fa scoprire cose che magari in compagnia non avremmo

0: trovate dal 90 ad oggi, tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con zero

0: anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi.
2: Dimensione.

0: sui suoi set in giro per i principali festival estivi. Talmente riscosso successo che ve lo facciamo ascoltare anche noi tra le hit più ritmate. Topic insieme a Carte Blanche, si chiama Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

alla persona amata. Beati. Un brano quindi che celebra, no, la libertà, la fortuna, anche è importante questo, ragazzi, di bastarsi a vicenda, che non è mai scontato. Tra l'altro penso sia una canzone anche perfetta per questo periodo dell'anno, fine agosto, inizio settembre, un sound che ci accompagna dolcemente verso il ritorno alla routine.

0: giornate dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono 3 i morti trovati dai carabinieri in un'abitazione al civico 12 di via dell'Antracite in zona Pietralata. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un'intera famiglia, padre, madre e figlia con disabilità. I militari dell'arma sono intervenuti pochi minuti dopo le 13 in seguito alla chiamata di un parente che non riusciva a mettersi in contatto con le 3 vittime da ore. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio, anche se sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'intera vicenda. L'arma utilizzata, ritrovata nell'abitazione regolarmente detenuta, è una pistola. I corpi erano in camera da letto. Durante il sopralluogo è stato trovato anche il cadavere di un cane ucciso da un proiettile. Il corpo di una 23enne cinese è stato recuperato intorno alle 15 di ieri dai vigili del fuoco intervenuti nel comune di Castel di Tora in uno stabilimento lacuale. La vittima, annegata nelle acque del lago Turano, è stata poi individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Indagini in corso. Un motociclista che stava effettuando un rifornimento di benzina è stato coinvolto dall'incendio divampato dal serbatoio, divampato fino alla pensilina allo stesso erogatore, riportando lievi ustioni. È accaduto in provincia di Rieti, lungo la via Salaria, nel tardo pomeriggio di domenica. Il successivo ausilio, supporto dei vigili del fuoco, ha permesso la messa in sicurezza dell'area. Torna infine da oggi Arena 11, la rassegna cinematografica al Parco Tevere Marconi, fino al 6 settembre. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Pochi secondi alle 17.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Dopo Loco Loco siamo pronti a giocare con Love Roma. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare al 3930 119 119. Questo è il numero da salvare. Se dovesse arrivarvi una chiamata da un numero sconosciuto subito dopo aver risposto alla domanda, non vi preoccupate, non è un centralino, sono io che vi comunico la vittoria, quindi rispondetemi. Allora, questa è la domanda: in quale zona di Roma si trova il passetto di Borgo, quindi il camminamento segreto usato dai papi per fuggire? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Trastevere. Risposta numero 2, tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano. Risposta numero 3, sull'Aventino. 393 0 119 119. Domanda facilissima, sono sicura che conoscerete la risposta. La

0: ripeto per chi si è appena connesso o connesso per vincere lo zainetto: in quale zona di Roma si trova il passetto di Borgo, quindi il camminamento segreto usato dai papi per fuggire? Risposta 1, Trastevere. Risposta 2, tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano. Risposta 3, sull'Aventino. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stato il più veloce o la più veloce ad aver risposto bene alla domanda di I love Roma. Ciao Emanuela.
3: Ciao.
2: Dove sei? Dove ti trovi?
3: Allora, in questo momento sono in gommone in mezzo al mare in Sardegna.
2: Mamma mia, ragazzi, vedi che l'avevamo detto noi inizio puntata, mica sono tutti rientrati. C'è chi è ancora al mare. Fino a quando stai?
3: Domani è il mio ultimo giorno, da mercoledì sono di nuovo operativa al lavoro.
2: Ecco qua, quindi vedi, comunque una bella notizia, perché nel penultimo giorno ti porti a casa il nostro zainetto brandizzato, perché hai risposto bene, soprattutto il più velocemente di tutti, alla domanda in quale zona di Roma si trova il passetto di Borgo, il camminamento segreto usato dai papi per fuggire. Trastevere, tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano o sull'Aventino?
3: Tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano.
2: Risposta esatta. A chi vuoi dedicare, Manu, questo ambito premio?
3: Allora, alle mie figlie, e poi io le ti posso chiedere se posso fare gli auguri a mia figlia maggiore che oggi compie 18 anni.
2: Certo, come si chiama?
3: Beatrice.
2: Beh, auguri Beatrice da tutta la family. Ma come festeggi? Come festeggi?
3: Lei ora è a Malaga.
2: Ah, ok, ok, non è con voi.
3: Sono con la piccolina, no. Ginevra.
2: Ragazzi, meraviglioso, anzi mandate poi quando organizzerà la festa dei 18 anni foto, insomma, del compleanno, che a noi fa sempre piacere vedere e soprattutto augurare un compleanno così importante. Manu, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie per aver giocato e buona vacanza.
3: Grazie a voi, ciao.
2: Ciao a tutti ragazzi.
1: I love Roma, I love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

ringraziamo Emanuele e tutta la sua family per aver giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Sono Roma. Salutiamo anche tutti gli amici che hanno giocato oggi, chi ci ascolta non solo da Roma, loro per esempio erano in Sardegna, c'è chi ci ascolta dalla Lapponia, bellissimo, quindi immagino ragazzi abbiate tutti l'app scaricata di Dimensione Sono Roma, se non l'avete ancora fatto scaricatela adesso perché è gratuita e soprattutto potete avere l'opportunità di essere con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e anche ovviamente di vincere un sacco di premi bellissimi. Detto questo, più tardi ci sarà Lorenzo Palma, quindi un altro appuntamento con All of Roma e quindi un altro zainetto in palio. For you. For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
4: Le abbiamo chiamate, sono pronte fuori dallo studio 1 di Dimensione Suona Roma, pronte per entrare. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Samurai J, si chiama Flamenco Paranoia.

0: dire che siete tornati tutti.
1: È proprio così.
0: Ad agosto stavamo una crema da soli, senza traffico. Oggi sono tornati e sulla via del mare già sono riusciti a fare un tamponamento a tre.
1: No.
0: Che bello, che emozione. Non vedevo l'ora.
1: Ma speriamo che siano tutti bene. Comunque abbiamo avuto un po' tutti la stessa impressione oggi guidando tra le strade di Roma, che effettivamente siamo tutti qui.

0: Stazione dei Carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

E lo dico con Affari Spenti, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, parlavamo anche nel fuori onda, no? Lo sappiamo che la generazione Z è tra le più discusse di sempre, no? Ogni cosa che fanno è sempre sotto la lente di ingrandimento per capire come i giovani stanno evolvendo in base ai tempi che vivono e come sono diversi anche rispetto alle generazioni passate. Mi verrebbe da dire ovvio, no? Anche perché ogni generazione, per forza di cose, in base alla società, alla cultura, agli eventi che hanno vissuto, sono diversi, vanno in modo diverso. Beh, comunque c'è un'indagine che pare abbia sconvolto i più e riguarda il modo di vivere il weekend dei giovanissimi. Sottolineiamo che non vale per tutti, ma per tanti. E pare che rispetto ai locali affollati, drink al bancone il sabato sera, la musica a palla, i giovani preferiscono

oggi. Salutiamo Cristi, poi Giulia, Alessio e non leggo bene Silvia che partono oggi per le vacanze. Ciao ragazzi, buon viaggio. Noi stiamo parlando di weekend, di questa nuova indagine sulle abitudini della Gen Z che sta facendo parecchio rumore, perché pare che se prima il weekend era sinonimo di locali affollati, drink al bar all'angolo, oggi le priorità si sono ribaltate, no? C'è questo studio che dice che più della metà degli under 30 preferisce di gran lunga i dinner party o comunque una serata a casa con le proprie persone, i propri amici, quindi un cambio di rotta che d'impatto, no? Potrebbe sembrare un po' pigrizia, qualcuno dice ma non hanno voglia di fare niente, non è vero, questa cosa in realtà nasconde una bella dose di consapevolezza, no? Ovvero la certezza.

volte servono effetti speciali. Ora io sottolineo ancora, tra l'altro facendo parte della generazione Z, che come al solito si parla, no, generalizzando, e questo non vale per tutti. Noi per esempio qui commentavamo che ancora ci piace fare attività in compagnia, che portino fuori casa, no, però anche questo, questa svolta, chiamiamola così, casa centrica, è comprensibilissima. Non so che parere abbiamo, perché qui c'è chi difende il divano a spada tratta e chi invece non rinuncerebbe mai ad una serata fuori.

0: Fedez, vorrei ma non posso, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, questo è il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

tragedia a Pietralata. All'interno dell'abitazione in via dell'Antracite, dove sono stati trovati i corpi dell'uomo di 42 anni, di sua moglie di 41 e della loro figlia di 5 anni, insieme a quello del loro cane, tutti con ferite d'arma da fuoco, anche alcuni biglietti nei quali si annunciava il gesto estremo e ora al vaglio degli inquirenti. Dai primi rilievi effettuati sul posto da parte dei carabinieri della compagnia di Montesacro è stata trovata una pistola regolarmente detenuta. Al momento le ipotesi investigative non escludono un drammatico caso di omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. Nel carcere minorile di Casal del Marmo, violenze e spedizioni punitive sui detenuti. Tre agenti, di cui due soprannominati Pugile e Animale, allontanati dal servizio dopo l'inchiesta della Procura di Roma. L'accusa dalla quale dovranno difendersi è quella di tortura nei confronti dei detenuti. Il corpo di una 23enne cinese è stato recuperato intorno alle 15 di ieri dai vigili del fuoco intervenuti nel comune di Castel di Tora in uno stabilimento. La vittima, annegata nelle acque del lago Turano, è stata individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Indagini in corso. Siamo allo sport e il calcio. Tra poco Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. L'Italia infine ai quarti di finale dell'Europeo di pallavolo femminile. Le azzurre di Velasco piegano la Bulgaria per 3-7-0. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Sono Roma, questo viaggio bellissimo che facciamo avanti e indietro nel tempo. Allora, serata perfetta, la vostra al 393 0119 119. Prima la musica,
1: la storia del ritmo su Dimensione Sono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: momento di un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Bowser, Lose Myself. Lose Myself. Topic. Carte Blanche. Lucky Ones.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: tarquinia.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Dimensione Suono Roma, Meteo.
3: Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio, ancora alta pressione, ancora condizioni mete estive e anche nei prossimi giorni grandi perturbazioni non passeranno, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremmo bisogno in realtà di pioggia, invece ancora per un bel po' non se ne parla. Come temperature, valori alti, ma per fortuna non temperature record, con le massime che sì arrivano a toccare i 34-35 gradi, ma non sono più i 40 di settimana scorsa. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

la tua serata perfetta? Da cosa è composta? Chi deve partecipare? Cosa bisogna fare? Che si mangia? 393 0 119 119. C'è Noemi. Dimensione

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

0: 119, mi state raccontando come deve essere il vostro sabato sera perfetto. È il momento di accogliere in studio la novità musicale di quest'ora, firmata di The Bauza, si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

casa di amici, tutti che portano qualcosa, musica, chiacchiere fino a tardi, io aggiungo burraco. Zero pretese, ma tanta compagnia vera. 26 anni, ho capito che vale più questo di 10 discoteche. Ci sta, pensiero, parere, opinione. Allora, per me deve essere, deve avere aperitivo con amici, cena fuori, magari due passi in centro, il sabato è l'unico giorno che ho per uscire davvero, quindi non rinuncio. Altrimenti, che weekend è, Marco? Giusto, anche questo ci sta. Poi abbiamo Sara. Sara che dice, perfetto per me è pigiama, film scelto da tutti e patatine. Ho 27 anni e forse sembro strana, ma ho vita sociale. La vita sociale la faccio già durante la settimana. Io voglio solo staccare la spina con le persone giuste. Allora, lo sai, Sara, che io sono una grande fan delle uscite infrasettimanali. Anch'io vedo un po' il weekend come quel momento della settimana in cui invece ci si può riposare, mentre invece serate

0: Little tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è il brano che accoglie Lorenzo Palma.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Salutiamo,
0: ma che
1: il
0: bello.
1: In studio.
0: Beh, guarda, io odio. Questi applausi. Senti, Lori, stiamo chiacchierando insieme agli amici e amiche 393-0-119-119 del piano perfetto per la serata perfetta.
1: Okay,
0: no? Da cosa deve
1: essere?
0: Esatto. Sentiamo un messaggio. Ne abbiamo letto qualcuno in prima in onda. Pronto?
2: Ciao da Walter degli Animalisti Italiani.
0: Ciao Walter.
2: La serata migliore,
0: sì.
2: Quella con i miei tre amori, Lilli, Alf e Asia, i tre cani.
1: Certo.
2: E magari in compagnia di qualcuno per cenare insieme, chiacchierare e magari fare una partita di burraco.
0: Ah,
2: rispettando gli animali.

0: Beh, certo.
1: Ciao da Walter degli Animali Italiani.
0: Ciao Walter, grazie sempre del contributo
2: bella.
0: Audio. Sì,
2: bella come idea, perché comunque c'è, ci sono gli animali, c'è l'amicizia, magari, che ne so, qualche amico che viene a cena.
0: Allora, c'è una serata tranquilla anche, sì. No? Quindi non prevede alcun tipo di uscita. Prima, per esempio, abbiamo letto dei messaggi, c'era Sara, per esempio, che preferisce fare delle serate fuori, soprattutto il weekend, perché cosa ridi?
2: Adesso ridere.
0: Che ridi?
2: No, stai immaginando, questa Sara è un po' stile, un po' scaiola.
0: Sì, sì.
2: Ma far delle,
0: no, tra l'altro farle anche durante soprattutto l'infrasettimanale, no? Perché poi il weekend è proprio riposo.
2: Esatto, per me il lunedì è la serata più trasgressiva, cioè nel senso è la serata giusta per andare a cena, per esempio.
0: Ah, ok, ok. Questo anticipa un po' il tema della serata.
2: Guarda, stasera si parlerà di sgarri.
0: Ah, ok, ok.
2: Sai che in vacanza di sgarri se ne fanno parecchi.
0: Oh, tra poco ne parliamo.
2: Qual è il tuo sgarro?
0: Il mio sgarro in vacanza, io
2: cioè,
0: mangio.
2: Quando si parla di sgarro,
0: no, qualunque cosa, tutto quello che riguarda il cibo.
2: Il cibo.
0: Io l'estate mangio di più, e questo è un fatto, penso, non solo per me, per tanti altri.
2: Io a dieta.
0: Va bene, dai.
2: Vai.

0: tema del 99 oggi, questo è il brano che ci divide, Lorenzo Palma.
1: Io sono sempre con Ilona Scaiola, una ragazza con un'energia veramente incredibile.
0: Troppo, dici, stai calmo.
1: No,
0: ogni
1: volta
0: che mi vedi mi fai Ilona, calma.
1: Cioè, è stata una delle prime cose che ti ho detto, a parte che devi stare calma.
0: Sì, però, è anche la cosa che mi ripeti in continuazione ormai da anni.
1: Però io invidio la tua carica, la tua energia, perché giustamente, essendo giovane e fresca, è normale che tu abbia questa
0: carica. Dici, finirà prima o poi.
1: Ma l'ho avuta anch'io, quindi
0: va
1: giusto. Così.
0: Va bene, le prossime tre ore con Lorenzo Palma, dai, scegliere a tutti. È tutto, ciao.
1: A domani.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Short Theater.

0: il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraversano numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Andiamo in redazione, c'è un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Il dramma di Pietralata. Luca Ambasciano, 42 anni, era un tecnico informatico. Sua moglie Valentina Pabianco aveva 41 anni. La loro piccina Bianca, disabile, doveva ancora compiere 6 anni. Sono le vittime, insieme con il loro cane trovato senza vita accanto ai corpi, del dramma familiare consumatosi nell'abitazione di via dell'Antracite a Pietralata. Tutti i romani presentavano ferite d'arma da fuoco. Non viene escluso in queste ore il caso di omicidio o suicidio riconducibile alla grave situazione di disagio personale e familiare. Sequestrati dai carabinieri di Montesacro nell'abitazione una pistola detenuta legalmente e dei biglietti nei quali si annunciava il gesto estremo. Emergono dettagli sul caso della 50enne morta nell'abitazione di Centocelle. A quanto si apprende, il figlio della donna, un 16enne, che ha chiamato la polizia dopo il gesto e che è stato arrestato in flagranza, la sera prima era stato ricoverato e poi dimesso dal bambino Gesù dopo che la polizia era intervenuta nell'appartamento. Lui stesso avrebbe allertato gli agenti sostenendo falsamente che la madre voleva costringerlo a bere alcolici. Il 16enne è in stato di arresto a psichiatria dell'Umberto I. La donna 50enne, portata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei legali che avevano sollecitato i domiciliari. La procura aveva dato parere negativo alla richiesta delle difese. I due, secondo il giudice, avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti nella ricostruzione completa della vicenda e contraddette dalle risultanze delle intercettazioni. Davanti alla PM, Davino e Passariello avevano sostenuto di aver avuto rapporti solo con Tavares, attualmente in Africa, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Calcio, la Roma in campo a Lecce, vantaggio giallorosso dopo 3 minuti con il solito Malen, che successivamente è stato ammonito per un tocco di mano sotto porta. Alle 20:45 Atalanta-Bologna. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: In queste ore ci sono molti messaggi di vicinanza per due esponenti politici diversissimi tra di loro. Sappiamo già da sabato pomeriggio di quello che è accaduto a Alessandro Di Battista a Cuba mentre era a lavorare per un reportage per il Fatto Quotidiano sulle condizioni nell'isola. E praticamente da 48 ore è un susseguirsi di notizie sempre più rassicuranti, al dire il vero, ma anche di comunicati e messaggi di vicinanza da parte di tutto il mondo politico, che oggi si sono ripetuti anche con una grande intensità e con partecipazione alla lettura di un'intervista al Corriere della Sera di Dario Franceschini, una delle figure più note e prestigiose del Partito Democratico, e che ha raccontato di essere da alcuni anni e sempre più in maniera tangibile toccato dal morbo di Parkinson. Come a fare una rivelazione che serve in realtà a far sentire meno soli tutti gli altri, e sono tanti che in Italia hanno questa affezione. Un altro tipo di affezione, proprio l'affetto in quanto tale, ha subito circondato Franceschini, che non ha mai mancato di essere presente alla Camera dei Deputati, che non ha mai mancato di essere una voce prestigiosa ma anche influente dietro le quinte del Partito Democratico, ma che evidentemente è considerato anche da avversari e esponenti degli altri partiti della sua stessa metà di campo come una figura davvero così prestigiosa da essere oggetto in queste ore di tanti tanti messaggi di vicinanza e anche di congratulazioni per il coraggio nel mettere in piazza questo elemento che potrebbe essere considerato

0: e da tanti altri è stato considerato in passato come un elemento di debolezza da nascondere. No, bisogna raccontarlo, bisogna sapere per cosa si lotta e sapere che si ha anche qualche debolezza, che non per questo rende politicamente più debole.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonaroma.it.
2: You know what time it is? 19:02.
3: È tutto pronto sul rooftop di Dimensione Sono Roma, sempre un mega terrazzone, terrazze con vista su Roma, le migliori sedute per fare gli eventi di iniziative e per parlare anche di serate ideali, visto che abbiamo lanciato un po' l'argomento prima con Eleonora. Io manterrei caldo il tema: la tua serata ideale deve essere caratterizzata esattamente da cosa? Raccontacelo.
4: Dimensione Sono Roma. Rhythmic History 98.

appena sentite con Woman, titolo della hit che sta facendo muovere veramente tantissimo per quanto riguarda la scena club. Buon lunedì 31 agosto, c'è cioè una ripartenza, diciamo, per quanto riguarda l'attività lavorativa che cade fra agosto e settembre, ma credo che ormai un po' tutti quanti siamo tornati al lavoro. Vorrei conferma o smentita della cosa, cioè della serie ho ripreso oggi a lavorare oppure sono ancora in vacanza. 393 019 119. Noi siamo comodi in terrazza, il nostro salotto estivo, fino alle 22 per parlare di serate perfette, perché quando torni dalle vacanze fai tutta una serie di cose che in vacanza non facevi, perché in vacanza si sgarra tendenzialmente, si va sempre a cena. La tua serata perfetta, quella che per te è la serata ideale, tendenzialmente io preferisco come serata perfetta cibo o cinese o giapponese o comunque orientale, thrillerino, filmettino, per me è una serata non perfetta. Di più, qual è la tua serata perfetta e da cosa è composta? Al 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Sette con Jovanotti, appena ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Eccoci.
1: Ciao Carolina.
0: Ciao, allora, Carolina.
1: Non sono andata in vacanza, non vado in vacanza, problemi di salute di mia mamma, okay. E quindi un'estate passata al suo capezzale. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Brava, però insomma direi che è così, cioè.
1: Ciao sempre da Carolina, sì. La serata perfetta questa sera che mangio la pizza a casa di mia figlia con mio fratello e i miei nipoti.
0: Ecco.
1: Non sono andata in vacanza e nemmeno ci hanno invitato. Problemi di salute per la mia mamma.
0: Ah, ok, ciao, ciao. Ho unito due messaggi e ci piace. Carolina, è una serata.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio.

0: La sera mi sembra il tema migliore per ripartire in un lunedì che rappresenta un po' la ripartenza, non per tutti i romani, ma per molti sicuramente, perché si è ripreso insomma dal punto di vista lavorativo. Stiamo parlando della serata perfetta, i vostri messaggi vocali WhatsApp. Buonasera.
1: Eccoci. Ciao Lorenzo, per me la serata ideale è sushi, divano, serie preferita di Netflix e da solo.
0: Ok.
1: Da solo, per poter staccare a livello psicofisico di tutta la fatica lavorativa, altrimenti poi si torna a casa e indirettamente si finisce tra virgolette per lavorare ancora altrimenti.
0: Certo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, io direi un programmino niente male, perché secondo me il cibo che ami di più e la serie che ti piace, cioè quella condizione di relax, rappresenta altro che la serata perfetta. Non per tutti ovviamente. Qual è la tua serata perfetta? 393 0119 119 è il tema che portiamo avanti questa sera in salotto.

0: Vabbè, la sera riguarda proprio la serata perfetta, probabilmente quella che state organizzando e preparando in questo lunedì 31 agosto.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.

0: è qui un programmino serale molto interessante.
1: Buonasera, sono Lorenzo che ritorna a casa dopo la giornata di lavoro.
0: Che piacere.
1: La giornata perfetta sarebbe d'estate, staccare da lavoro, prendermi il costumino, andare in spiaggia, un panino, mangiare sulla spiaggia, farmi il bagno e poi tornare a casa.
0: Ecco, non male.
1: L'inverno, accendere il fuoco, ogni tanto una bruschettina e qualcosa da metterci sopra, tipo pancetta, una scamorzina affumicata, qualche salsiccia, qualche bistecchina, qualcosa da rosticcia, pollo, eccetera, eccetera.
0: Vabbè, insomma, ci ha descritto un menù molto preciso di una serata perfetta. Poi magari si beve una cosa. Comunque il camino già ci fa immaginare una situazione decisamente molto molto invernale. Ognuno ha la sua. Stiamo parlando proprio della tua serata perfetta. Deve essere composta da cosa? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: dal 2005 su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Quando parliamo comunque come tema qui comodi in salotto, la versione estiva che ovviamente è all'interno di una terrazza con vista sulla città, un rooftop, stiamo parlando proprio della serata ideale. Cosa non può mancare?
1: Ciao Lorenzo, sono Arianna.
0: Arianna,
1: sono tornata.
0: Eccoti, eccoti.
1: E sono ancora traumatizzata.
0: Lo so.
1: La serata ideale per me è con le mie amiche e amici più cari, magari a caso a mangiare una pizza, ma molto in tranquillità.
0: Okay.
1: Volevo chiederti una cortesia, se stasera puoi fare gli auguri al mio ex marito che compie 64 anni e si chiama Gianluca. Tanti auguri. Un abbraccio Lorenzo.
0: Tanti auguri a Gianluca anche, quindi ci sono anche compleanno in corso questa sera in salotto.

anche Anima e Joji, appena sentiti con Beautiful, per chiudere la prima ora del nostro salottino estivo, che ovviamente andrà avanti fino alla fine dell'estate, perché noi ci vediamo godere tutta la parte finale dell'estate, anche perché sarà un settembre abbastanza caldino, non caldo come nei giorni scorsi, pian piano le temperature si stanno abbassando, però sono finito, come dire, alte comunque. In ogni caso, fra poco ritorna Francesco Certo, la redazione, quindi le notizie dalla capitale.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di

0: Clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Buonasera alla redazione, le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo, diverse lettere manoscritte che preannunciavano il gesto estremo firmate da Luca Abbasciano e Valentina Pambianco sono state trovate, a quanto apprende la ADN Cronos, nella cucina dell'abitazione di via dell'Antracite a Pietralata, dove in tarda mattinata si è consumato l'omicidio-suicidio scoperto dai vigili del fuoco. In camera da letto i corpi della coppia, della loro figlia Bianca, 6 anni ancora da compiere, del loro cane e la pistola Glock regolarmente detenuta dal 42enne di professione tecnico informatico. Sul posto i carabinieri della 7ª sezione rilievi di via Inselci. Macchie di sangue sul cuscino in una cella dell'istituto penitenziario femminile di Rebibbia. Una detenuta è stata trovata priva di vita distesa sul suo letto a Rebibbia femminile. Sono in corso gli esami medico-legali e le indagini per determinare con esattezza le cause del decesso. 2 arresti in flagranza, 13 kg di droga sequestrati, 3 kg di coca e 10 di hashish. Operazione della finanza a Castelverde. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato 350.000 euro, sequestrati anche 2.600 euro e 2 Rolex. Altri 5 arresti della polizia tra Nettuno, Prima Valle e Velletri e il centro storico. In manette poi a forme un tunisino che le Fiamme Gialle hanno individuato con 150 grammi di eroina. Scritte con insulti contro l'assessore capitolino allo sport Onorato sono comparse sui muri del centro sportivo Flaminio Reale in via di Tor di Quinto. La denuncia arriva dallo stesso Onorato: non ci facciamo intimorire, continueremo a riportare trasparenza nell'impiantistica sportiva comunale, ha dichiarato. Solidarietà dal sindaco e da vari componenti della giunta capitolina. Addio a Romano Bartoloni, decano dei giornalisti romani, aveva 90 anni. Il calcio, inarrestabile Malen, 2 dei 3 gol della Roma a Lecce portano la firma dell'olandese, assegno anche su lei per Malen, 5 gol in 2 partite, il tris letale nei primi 25 minuti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Massima puntualità alle 20 adesso.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: Buon lunedì 31 agosto 2026 ed è un po' il momento della ripartenza per molti romani rientrati dalle vacanze. 393 0119 119, un po' come a scuola, facciamo lì l'appello per capire se siete ritornati oppure no, e parliamo soprattutto della tua serata ideale.

0: Espressione Suono Roma.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: perfetta, quella che ha degli ingredienti che sicuramente rappresentano un po' i tuoi piaceri, cioè poi per ognuno di noi cambia, magari quella cenetta con quel cibo che ti piace particolarmente, quel genere di film che ti piace particolarmente, è un po' questo il mood, il tema della sera.
1: Sera,
0: eccoci!
1: Serata perfetta, per sì. Me. Pizza e birretti a go go!
0: Olè, via!
1: Buona serata.

0: il salotto serale di dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. E noi torniamo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
2: The Bowser, Lose Myself.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
4: Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo estive e anche nei prossimi giorni grandi perturbazioni non passeranno, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremmo bisogno in realtà di pioggia, invece ancora per un bel po' non se ne parla. Come temperature, valori alti, ma per fortuna non temperature record, con le massime che sì arrivano a toccare i 34-35 gradi, ma non sono più i 40 di settimana scorsa. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: insieme a Lorenzo Palma Rooftop con i vostri messaggi e poi soprattutto con come dire gli ascoltatori fedeli che ritornano dalle vacanze.
1: Ciao Lorenzo, come stai?
0: Prof.
1: Buonasera, ormai sgoccioli quest'estate, domani
0: qua.
1: Collegio dei docenti, primo collegio docenti dell'anno, quindi si ricomincia.
0: Salutiamo
1: la nostra attività scolastica.
0: Bene,
1: guarda, per
0: bene.
1: Me la serata perfetta non ha niente a che fare con qualcosa di concreto.
0: Okay,
1: per me
0: cioè?
1: La perfezione è quando trovi un equilibrio, un benessere interiore, un
0: certo.
1: benessere tuo, personale, stai bene con te stessa, stai bene con gli altri, stai bene dappertutto, anche appunto mangiando un panino, bevendo una birra.
0: Ecco, per esempio.
1: Per me è una questione proprio di equilibrio mentale e fisico.
0: Giusto.
1: Poi certo, se tu ci metti vicino Marina Abramovic sarebbe proprio...

0: l'ideale.
1: Chicca,
0: un abbraccio e grazie per la compagnia.
2: Salutiamo la prof. Beh, effettivamente sì, può servire veramente poco. Poi magari delle serate ideali si creano lì per lì, cioè con qualcosa che magari non pensavi nemmeno potesse rappresentare la serata ideale, magari degli abbinamenti anche con le persone giuste, ma mi sembra assolutamente giustissimo.

su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro rooftop, o meglio il salotto estivo, cioè il salotto invernale e quello al chiuso. Il salotto estivo ovviamente si svolge in una terrazza bella che ci dà la possibilità di capire quello che succede altrove, e fra poco gireremo diversi punti della città per parlare della nuova edizione di Short

0: la sala di dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale, e c'era anche Bring Your Love.
1: Fino al 9 settembre da Coppia Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo

0: Polloni Ghetti. Gruppo PolloniGhetti.com.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: realtà, beh, nutrito il programma della nuova edizione di Short Theater, sono diversi luoghi dove si svolgeranno le iniziative, gli eventi, gli spettacoli, e ne parliamo con Michele Di Stefano al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutto il mondo.
0: Intanto si parte dall'Orto Botanico, direi è il luogo migliore in questo periodo, diciamo, dell'anno, in cui c'è un filino di caldo per parlare di intrattenimento.
1: Come il pubblico di Short sa, con questa nuova direzione artistica abbiamo deciso di scegliere ogni anno un luogo eccezionale, e l'anno scorso è il Palazzo dei Congressi in chiusura, quest'anno è l'Orto Botanico in apertura.
0: Beh, che è bellissimo come luogo.
1: Proprio per l'eccezionalità del posto cercheremo di non sovrapporci con impianti teatrali, cioè lasciamo che le cose si confondano fra natura e performance.
0: E performance, sì, quindi un'arte che si mescola naturalmente, diciamo così.
1: Sì.
0: Insomma, un cartellone ricco, anche perché si parte il 3 settembre per arrivare poi al 12, quindi i giorni ce ne sono tanti. E poi tu raccontaci un po' le location di quest'anno.
1: Allora, quest'anno chiaramente c'è la Pelanda come location principale, così la sede storica del festival.
0: Sì.
1: Cerchiamo di allargare il più possibile il perimetro interno della Pelanda, e poi saremo al Teatro Vittoria con uno spettacolo eccezionale di Alberto Cortez, che è stato nostro ospite l'anno scorso, con un lavoro che veramente ha toccato il pubblico.
0: Bello.
1: E quindi presentiamo in prima italiana un lavoro che ha appena debuttato al Kunsten Festival di Bruxelles. E siamo molto contenti di avere Alberto Cortez come artista del festival, poi tantissime altre situazioni veramente anche molto diverse. Ci sono spettacoli che durano 3 ore, altri che sono molto brevi,
0: veloci. Ed è questo un po' l'aspetto dinamico proprio di Short Theater, che nel nome già dell'iniziativa si intuisce. Dai, appuntamento intenso quest'anno, ti ringrazio moltissimo Michele, salutami gli altri tuoi colleghi. Buon lavoro.
1: Ciao, buon lavoro a voi.

certe situazioni che si ripetono poi durante il periodo estivo, tipo matrimoni, di gente che più o meno è intorno ai 30 qualcosa, fa esplodere, come dire, il meccanismo della festa, un grande classico. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, intanto Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Vedo già pronto Francesco Certo, sentiamo le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Diverse lettere manoscritte che preannunciavano il gesto estremo firmate da Luca Abasciano e Valentina Panbianco sono state trovate, secondo quanto riferisce la DN Cronos, nella cucina dell'abitazione di via dell'Antracita, Pietralata, dove in tarda mattinata si è consumato l'omicidio o suicidio scoperto dai vigili del fuoco. In camera da letto i corpi della coppia, della loro figlia Bianca, 6 anni ancora da compiere, con una grave disabilità, del loro cane e la pistola Glock regolarmente detenuta dalla 42enne tecnico informatico. Posto i carabinieri della 7ª sezione rilievi di via Inselci. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei difensori che sollecitavano i domiciliari. La procura aveva dato parere negativo alla richiesta dei legali. I due interrogati, secondo il giudice, avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti nella ricostruzione completa della vicenda e contraddette dalle risultanze delle intercettazioni. Weekend di controlli della polizia locale, oltre 500 verifiche tra locali, esercizi commerciali e attività di somministrazione, accertate 1000 violazioni al codice della strada. Le verifiche hanno riguardato Parioli, Ostiense, Eur, Ostia e Ponte Milvio, 10 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Sul lungomare di Ostia scoperte 400 persone intente a ballare su una pista improvvisata in spiaggia, tra alcol e persone che in piena notte si trovavano in mare in assenza delle necessarie misure di sicurezza e della prevista segnaletica di salvataggio. Calcio, Roma Valanga, altro poker, stavolta Lecce, doppio male nel 5° gol in 2 partite, poi Sule e Mora. Intanto il club giallorosso ha offerto 35 milioni allo Stoccarda per la punta esterna Lewelling, l'alternativa per l'attacco del brasiliano Luis Enrique dello Zenit. Attenzione, sirene della Premier League per Koné, gradito al Chelsea in caso di cessione di Enzo Fernandez al Manchester City. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is? 21:02.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Un'altra bella oretta da passarci nel nostro comodo salotto estivo, quindi all'aperto, in terrazza, per dare un'occhiata anche alle iniziative in città, ma ci piace spesso e volentieri andare fuori e ci piace anche parlare di fumetti. Parleremo della S che siamo abituati a vedere sul petto del supereroe per antonomasia che è Superman. Parleremo del significato tra poco.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 2002.

Ma il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop per parlare anche di personaggi che sono dei supereroi, perché ognuno poi di noi ha il supereroe preferito. Sicuramente uno dei più forti, dei più amati è Superman, è la S che siamo abituati a vedere sul petto del supereroe per antonomasia. In realtà non è l'iniziale di Superman, cioè al contrario di quello che generalmente si crede, non è nemmeno una S, perché qualche anno fa il fumettista che disegna Superman del 2006, che è Geoff Johns, ha spiegato che si tratta di un simbolo, cioè lo stemma di famiglia della casata di EI sul pianeta Krypton, casata alla quale appartiene appunto Kal EI, che è il nome kryptoniano di Clark Kent, alter ego di Superman appunto sulla Terra, logo rappresentato sulla tuta blu proprio di Superman nella lingua del pianeta Krypton, che significa speranza. Quindi il significato è sicuramente qualcosa di bello e che ci piace, anche se noi abbiamo visto quella S immaginando proprio una S classica di Superman, perché guarda caso corrispondono, però il significato è diverso, in kryptoniano comunque.

lei che pian piano se ne sta andando. Beh, d'altra parte effettivamente è così, oggi è 31 agosto, diciamo, finisce il mese di agosto, da domani, 1 settembre, già da oggi teoricamente dovrebbero partire tutta una serie di meccanismi che poi approfondiremo con calma. Non ci vogliamo pensare subito, lo facciamo domani che è il primo, perché per molti riparte proprio l'anno e quindi partono tutta una serie di meccanismi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo! Let the
2: vibration take you down. Tra poco ritorniamo anche nel 2022. Quando usciva a bagno a mezzanotte di Elodie, ripartiamo subito con Karol G e Manu Chao e suoni del